0: abbiamo insomma conosciuto il papà di Halo in un certo qual modo attraverso i suoi racconti. Abbiamo capito che non è che ama anche lui tantissimo i canti della chiesa, soprattutto nelle ore di riposo. La storia di oggi, strana ma vera, accaduta a Torino tra il 24 e il 25 aprile 2026. Una settantenne impazzita, stufa dei rumori che provenivano dalla chiesa, dai canti notturni eccetera, scende con una bella mazza da baseball, ce lo siamo inventati noi, comunque con un corpo contundente, spacca la vetrata della chiesa e io mi sono immaginata tipo gli abitanti capito, la ola. Vabbè, insomma, è stata arrestata, cioè arrestata, gli è stata fatta una multa. Andiamo ai messaggi. Ciao a tutti, sono Marco. Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
0: Capisco la signora settantenne tra veglie e canti notturni, ma qui rischiamo tutti di diventare devoti insonni. Magari la prossima volta si prova con i tappi per le orecchie invece del bastone. In effetti. Però. Salve, sono Giulia. Come salve, Giulia? Ma come salve? Salve,
1: è
0: Giulia.
1: È la prima volta che ci danno del salve, o sbaglio?
0: Situazione surreale. Diciamo che a Santa Pelagia si è passati dal silenzio sacro al cristallo fragile. Forse un compromesso tra preghiera e quiete pubblica sarebbe il vero miracolo. In effetti sì, cioè dovrebbe essere un contesto di... che dire, io vorrei vedere la faccia di questa signora, la devo andare a cercare. Paolo invece ci dice: Torino non dorme mai. È famosa, no, Torino, per i suoi locali.
1: Per Torino, la sua movida a lungo po'.
0: Torino non dorme mai, nemmeno quando dovrebbe. Però forse tra veglie e vicini esasperati è il caso di ricordare che la notte serve a tutti, anche alle finestre e anche nelle chiese. Sì, in effetti, Torino che rave nella chiesa.
1: Pensa se le facevano un rave party vicino a casa.
0: Mamma mia.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Si conclude la puntata tra poco, non è ancora tempo. Abbiamo ancora molti minuti da passare insieme, però diciamo che vi anticipiamo che in chiusura ci sarà hashtag flop and roll, come sempre.
1: Sì.
0: Il meglio del peggio dal mondo del web. Io ho paura di essere cacciata dalla redazione.
1: Cioè?
0: Però
1: di nuovo?
0: Di nuovo, è una settimana.
1: Che bello!
0: È una settimana di battute brutte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Radio. Giuro che poi basta, anche perché siamo a venerdì, quindi domani c'è il best of del comedy, però tutta la settimana così con le battute brutte, quindi continuiamo su questa linea d'onda.
1: Ma vai tranquilla, con me puoi andare tranquillissimo.
0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, sì. Allora, si dice sempre che il miglior amico dell'uomo è il cane,
1: il cagnolino, certo, il cagnolino. Ovvio,
0: sì. E immaginati questo padrone che dice al suo cagnolino: tu non giudichi, ascolti e basta. E il cagnolino che in realtà sta pensando: mamma mia che sfigato. Vabbè, comunque iniziamo ufficialmente con: questa è una rapina, ferma o spariamo. Ok, sparite, va bene, ciao.
1: Certo.
0: Ci sta. Se i freni si rompessero, che marcia metteresti? Tu che marcia metteresti?
1: La folle. In folle, la prima.
0: Folle. In folle? E se ti ritrovassi in discesa in piena curva? La marcia funebre. Che risata forzata.
1: Molto carino.
0: Sai cosa mi piace di te?
1: Sì.
0: No, cosa? Non lo so, speravo mi aiutassi. Tesoro, sono sola, i miei non sono a casa. E lui risponde: non preoccuparti, prima o poi torneranno.
1: Red flag.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Siamo giunti al termine di questa puntata di oggi, e non della settimana ma quasi, nel senso che domani torniamo con il best of, andiamo a selezionare il meglio della settimana. Mi sa che è un po' dura questa volta.
1: Perché è tutto bello?
0: Non lo so.
1: Beh, le battute brutte come fai a sceglierne?
0: Ma infatti non sceglieremo. Credo che in accordo con la redazione non sceglieremo le battute
1: brutte. Sono tutte belle.
0: Vediamo se troviamo qualcosa di diverso, perché hanno anche un po' spaccato.
1: No, a me no, a me mai.
0: Va bene, allora cari amici del comedy, torniamo domani come ogni sabato, appunto lo ripetiamo, con il meglio del peggio del programma e della settimana, con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: Sono le 2:59.

0: Eccoli.
1: Non ci sono più gli animaletti, ma questi non mancano mai.
0: Non mancano mai i nostri fuochi d'artificio finti, ma in realtà sono veri e non sono finti. Sono veri perché finti lo diciamo noi perché sono fuori dalla finestra, non si vedono.
1: Esatto, perché è giorno e quindi non si vede nulla. Si sente solo il rumore.
0: Buongiorno, Madonna Santa. Ma buongiorno a tutti, a Fabio Meli e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno anche ai nostri vicini che hanno sempre questa pazienza biblica. Prima o poi ci daranno delle legnate.
0: Esatto, si avvicina la finale di stagione. Io non so alla fine della stagione cosa succederà con i pochi.
1: Non lo so, ho paurissimo.
0: Beviamoci il caffè. Anzi, ci sono anche le brioche. La famosa distesa di brioche.
1: La nostra distesa di brioche immancabile.
0: A tra poco.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Ah, chiedo agli amici a casa che oggi è venerdì, festeggiamo un pochettino, festeggiamo anche una signora particolare. Chi tu è? Conosci Jeanne Calment?
1: No, chi è?
0: È una signora che è vissuta fino a 122 anni.
1: Ah, però!
0: E lei dice che attribuiva la sua longevità all'olio d'oliva. Che se lo spalmava anche sulla pelle.
1: Ma che schifo!
0: Oltre a mangiarle in quantità enormi.
1: Vabbè, ma non è che...
0: Io di olio ne somministro parecchio nel mio corpo, magari insomma va bene.
1: Sì, ma le quantità enormi un po'
0: infatti.
1: Vabbè, comunque fate così, facciamo così tutti, anzi, invece di prendere l'auto, facciamo delle belle passeggiate e poi ci gustiamo delle cenette a base di legumi e di fagioli neri, perché secondo la scienza loro sono il vero segreto dei centenari.
0: I fagioli neri sono strabuoni. Non so se l'hai mai provati. Sono quelli un po' messicani.
1: Sì, però voglio dire, ce lo dicono adesso.
0: Ma infatti, comunque, per allungare la vita di oltre 10 anni bastano 5 regole. Così, dai, proviamoci, amici a casa. Dieta mediterranea, e quella c'è. Movimento quotidiano, quello forse latita un po'.
1: Un po' meno.
0: Sonno regolare, quello non c'è per niente.
1: Come no? Sì.
0: Niente fumo, qualcuno invece ce l'ha. È una solita rete di relazioni sociali, anche quella è navigata in parecchie cagate.
1: Vabbè, dai, sappiamo anche che sono state fatte delle ricerche nelle famose zone blu. Ad esempio, due sono la Sardegna e Okinawa.
0: Ma vicinissime le due cose, poi.
1: Sì, infatti. Però hanno dimostrato che non servono allenamenti estenuanti, serve un'attività fisica naturale integrata proprio nella routine di ogni giorno.
0: Grazie, ma lo sapevamo, cioè non è che...
1: ma ce l'hanno ricordato, dai. Tutti.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Ma che cosa ma che cosa è stata amarrata?
1: Non lo so, ma è veramente terribile.
0: Ma cosa trova Miguel? Io non lo so.
1: Miguel, dai.
0: È tutto questo perché qualche giorno fa c'è stata la giornata mondiale della risata.
1: Ah, addirittura.
0: Cosa succede adesso? Sapevate che esiste lo yoga della risata?
1: Ma no, addirittura.
0: Che è nato in un parco di Mumbai con solo 5 persone. Inizialmente si raccontavano barzellette tra di loro, ma quando finivano, il dottor Kataria inventò la risata autoindotta.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Così, ridono anche se non devi ridere.
1: Così, esatto. Vabbè, allora, voi fate così. Ogni tanto chiudete gli occhi e iniziate a ridere senza un motivo reale. Sentirete subito un'ondata di energia che vi libera dallo stress e qualcuno che vi infila una camicia di forza.
0: Infatti, così. La giornata mondiale della risata si celebra ogni prima domenica di mese di maggio.
1: Ok.
0: E quindi l'abbiamo già passato, ovviamente. Sì. Ed è stata istituita dal 1998 per promuovere la pace nel mondo, con la risata, tra l'altro.
1: Ha funzionato benissimo.
0: Esatto, ha peggiorato la cosa. E attraversare, cioè, e dare del benessere, un linguaggio universale, la risata.
1: Sì, comunque questo Madan Kataria in effetti ha dimostrato scientificamente che il cervello non riesce a distinguere tra una risata vera e una risata simulata, quindi garantisce in entrambi i casi il rilascio di endorfine e i benefici cardiovascolari.
0: Va bene, quindi ridete tutti, amici, via.
1: Così,

0: Ci siamo, ragazzi, si avvicina il caldo, io ho già visto le prime zanzare, voi?
1: Purtroppo sì, stanno già iniziando a ronzare.
0: Sapete che l'uso della citronella come repellente è nato per caso nell'Ottocento? Adesso si viaggia di citronella aiosa, tutti quanti.
1: Sì.
0: E si scoprì che l'olio estratto da un'erba asiatica, usata per profumi, teneva lontano gli insetti, meglio di ogni altra sostanza chimica dell'epoca.
1: Sì, esatto, lo sapete benissimo anche voi, perché ad esempio l'ora dell'aperitivo è sempre stata l'ora fatidica, dove il ronzio familiare dava già il segno che bisognava accendere la solita candela gialla, la citronella. Ma sapete che c'è qualcosa che funziona meglio?
0: Cioè?
1: Basta bruciare i fondi di caffè asciutti, che allontanano subito qualsiasi insetto indesiderato.
0: Cioè, allora, butto i fondi di caffè nel mio balcone, li faccio bruciare e vanno via tutti?
1: Esatto, li fai asciugare, poi gli dai fuoco e gli insetti, puff, svaniscono.
0: Pensate che gli scienziati confermano che la citronella sta perdendo efficacia a causa delle temperature record. Quindi, spingendo al consiglio di rimedi alternativi come l'olio di neem,
1: sì,
0: il geranio e l'eucalipto citradora.
1: Ecco, l'olio di neem effettivamente è fantastico. Viene usato anche per curare le piante quando vengono attaccate da insetti.
0: Io non posso mettere i gerani da allergico, comincio a starnutire.
1: Ma che gerani?
0: Sì, anzi, alta allergia quello,
1: Allora, c'ho un'altra cosa per te.
0: Sì.
1: Sono ricerche che sono state condotte dall'Università del New Mexico e hanno rivelato che per una protezione reale serve il citriodiol. È un estratto vegetale capace di disorientare i recettori delle zanzare fino a 7 ore consecutive.
0: Ma che bello, tutti in Messico allora?
1: Ma no, basta comprare il citriodol.
0: Sai che in Messico le zanzare dormono.
1: Ma

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.

0: cosa succede adesso in Francia?
1: Ma io veramente mi chiedo, ogni tanto Miguel impazzisce così.
0: Esatto. Sapevate che Luigi XIV fu catturato durante la fuga a Varennes,
1: sì,
0: proprio perché si era attardato troppo in una locanda.

0: come lasciarli a bocca aperta con un antipasto semplicissimo. Prendete due piccoli scrigni di sfoglia, metteteci dentro il formaggio brie e preparatevi al successo.
1: Ma davvero. La ricetta dei mini brie in crosta prevede l'uso di pasta sfoglia spennellata con l'uovo, con una cottura in friggitrice ad aria di 170 gradi per circa 20 minuti, quindi la nostra cara e buona, fantastica friggitrice ad aria.
0: Sempre lei che non ci abbandona mai. Intanto vi ricordiamo che il brie è un formaggio a pasta molle originario della regione dell'Île-de-France, celebrato proprio come il re dei formaggi, già ai tempi di Carlo Magno, proprio per la sua crosta fiorita edibile.
1: Che io non mangio mai, però.
0: Come non lo mangi mai?
1: No, io la crosta del brie la butto via.
0: Ma va, cosa ti butti?
1: Ci sono correnti di pensiero, ragazzi.
0: Ma no, non metti nella pasta sfoglia, vedrai che buona.
2: I giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti,
2: This Time.

0: Siamo già nella stanza.
1: Ma vabbè, addirittura adesso.
0: Ragazzi, amici a casa, ci siamo. Gran finale, entri l'uomo tromba.
1: Ma no.

0: diamo la scena,
1: vi diamo appuntamento a lunedì sempre alla stessa ora, oppure domani con il recap, con la sveglia e quant'altro.
0: Sì, se la smettono tutti di saltellare, perché sennò domani non ci arriviamo davvero.
1: Tra poco mega aperitivo e poi andiamo a mangiare quanto tutto quanto. Ciao a tutti, ciao a tutti da Fabio Meli
0: e da Walter.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Sono le 3:58.
3: VRM.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon venerdì! Ciao a tutti cari amici, oggi è il 22 di maggio, sono Francesca Romana Macri e siamo ufficialmente quasi nel weekend, nel fine settimana. Questo è il programma dedicato all'Italia, al nostro bel paese, nonché ci chiamiamo, non a caso, Verdi, Bianchi e Rossi. Con noi oggi ci sarà Ilaria, abbiamo tanti argomenti di cui parlare che ovviamente hanno come tema principale e tema cardine l'Italia. A partire dal mondo del cinema, perché c'è un film che è ancora in sala, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, che vede quasi la metà della pellicola girata in Italia, anzi girata a Milano. Poi come sempre c'è l'agenda, i compleanni, il proverbio del giorno che non può mancare e chiuderemo parlando di cibo perché c'è un temporary bar dedicato proprio al pesto genovese. Tra poco vi diciamo dove. Siamo pronti a partire nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via e lo start ufficiale a questo venerdì insieme, 22 di maggio, ben ritrovati cari amici, questo è Verdi Bianchi e Rossi, ma lo sappiamo, lo sapete, io sono Francesca Romana e do il benvenuto per la prima volta a una new entry di VBR Ilaria. Ciao Ilaria, benvenuta!
1: Ciao ragazzi, ciao Francesca!
0: E come sempre, ovviamente, non possiamo che non partire dalle date più importanti, quindi andiamo a vedere quali sono state le annate che hanno segnato la storia in questo 22 maggio per quanto riguarda il nostro paese.
1: Allora sì, nel 1978 viene approvata la legge sul Servizio Sanitario Nazionale. Poi nel 1937 si incominciano le costruzioni del quartiere Eur a Roma e in più c'è la giornata mondiale della biodiversità.
0: Chiudiamo con l'agenda quindi e passiamo ai compleanni. Chi tra i VIP, ma anche tra i non VIP, facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che spengono le candeline oggi, ma chi fa il compleanno oggi, Ilaria?
1: Allora, abbiamo Naomi Campbell, la meravigliosa.
0: La meravigliosa, la veramente, meravigliosa. Che ha avuto grandi rapporti a livello personale e anche a livello lavorativo con le case di moda italiane, le grandi maison, come Versace in particolar modo. Ricordiamo anche la sua amicizia con Donatella Versace e ancora prima Gianni, il grande Gianni Versace.
1: Sì, una delle top model proprio degli anni 90. Poi abbiamo in Italia Giuseppe Zeno, l'attore praticamente di Blanca 3, adesso ha finito anche lì.
0: Certo, auguri.
1: Anche a un grande tennista, Novak Djokovic. E poi ci sarebbe da ricordarsi anche il papà di Sherlock Holmes, ovvero Arthur Conan Doyle, che avrebbe compiuto gli anni oggi.
0: Auguri a tutti. Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: Esatto, oggi tocca a Santa Rita, la padrona delle cause impossibili.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano questo meraviglioso nome. Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio che è maggio maggione non togliere il cappottone, sempre attuale visto che il maltempo continua a volersi far sentire.
0: Sì, mai toglierlo di mezzo. Aspettiamo ancora un po'.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E sono tanti i messaggi che ci sono arrivati. Ne abbiamo uno di Giorgia e uno di Mauro, giusto?
1: Esatto, Giorgia si accoda a fare gli auguri insieme a noi e alla mitica Naomi Campbell.
0: Meravigliosa. Ma posso dire, comunque è adulta
1: eternamente
0: ad oggi.
1: Bella.
0: Eternamente meravigliosa, quella falcata che dal suo esordio in poi ha cambiato anche un po' il modo di essere, sì, una top model, di vivere come una vera e propria star. Poi lei è stata anche con Flavio Briatore.
1: È vero.
0: Durante, vabbè, bellissima, d'altronde. Cosa le si può dire?
1: Poi Mauro ci scrive: wow, per un periodo ho vissuto all'Eur, ma non avevo minimamente idea che fosse costruito già dal 1937.
0: Posso dire una cosa? L'Eur è uno dei quartieri più belli della capitale. Se non ci siete mai stati, noi ve lo consigliamo. Avete il timbro di Verdi, Bianchi e Rossi da visitare. Sto

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi e torna un appuntamento con l'Italia al cinema, perché vi parliamo molto spesso della grande influenza che ha avuto il nostro paese sul cinema, non solo estero, ma anche sull'influenza che noi come Italia, cinematograficamente parlando, abbiamo avuto sugli Stati Uniti d'America, se non il Regno Unito, e comunque al di fuori del nostro paese, perché il film Il Diavolo Veste Prada 2 ha qualcosa, ha un legame molto stretto con l'Italia. Ci siamo noi praticamente. Ve ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: la domenica.
1: È questo il suono del venerdì insieme che trascorriamo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Siamo il programma dedicato all'Italia e arriva il momento di tornare al cinema, perché nelle ultime settimane si è parlato tanto di una pellicola che abbiamo già amato negli anni 2000. Fa un po' discutere questo sequel che è uscito, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2. Do il bentornato a Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao Francesca.
1: Perché questo Diavolo Veste Prada 2 ha qualcosa a che vedere con l'Italia, è qualcosa anche di importante, se non mezza pellicola.
2: Beh, è stata super attenzionata l'Italia con questa pellicola, perché parte delle scene sono state girate fra Milano e il fiabesco, io oserei dire, Lago di Como.
1: Sì, che
2: bellissimo.
1: Viene mostrato in tutte, no, però comunque in molte sfaccettature.
2: Sì, sì, sono passati
1: film.
2: Fra Brera, il palazzo e Piazza della Scala, insomma, veramente tanta roba. Infatti hanno creato tipo una specie di caccia alla location. Cioè c'è stato questo effetto dominante dove tutti quanti poi su Google incominciavano a ricercare.
1: L'ho
2: tutti
1: fatto anche
2: i luoghi.
1: Io, confesso. Anch'io subito dopo aver visto il film, adesso non facciamo troppi spoiler perché ancora magari non è andato al cinema, però dopo aver visto il film sono andata su internet e ho cercato quali sono i posti dove è stato girato il Diavolo Veste Prada 2 a Milano.
2: Esatto,
1: ma non solo.
2: Esatto, infatti fra villette storiche, hotel di lusso, io penso che avrà anche una grande risonanza a livello turistico.
1: Sì, già ci amano negli Stati Uniti d'America, ma nel mondo in generale, perché vabbè, noi italiani siamo italiani e l'Italia è l'Italia, questo poco ma sicuro. Però secondo me, dando quest'occhio più attento, con protagonisti anche del film come Lady Gaga, vabbè, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt, insomma un grandissimo cast, però comunque l'Italia è portata su un palmo di una mano ancora una volta. Vorrei ben vedere.
3: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di...

0: Abbiamo parlato del Diavolo Veste Prada qui a Verdi Bianchi e Rossi, ma non quello degli anni 2000, ma il Diavolo Veste Prada che è uscito proprio nell'ultimo mese, interpretato da Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly, poi è tornata in scena anche a Netway. Ma la cosa particolare è che, come abbiamo detto prima, tante scene sono state ambientate e girate proprio nella nostra bellissima Italia. Ancora ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, qualche feedback. Chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Ci scrive Loredana, giusto?
1: Ci scrive Loredana e ci dice che lei è stata proprio lì alla prima, quindi lei super, perché appassionata di moda, ha sempre avuto piacere nel vedere il riscontro fra cinema e moda, e quindi non si è persa questa occasione.
0: Sì, poi mi pare anche che a Milano abbiano fatto una specie di show, cioè che tutte le star, vari influencer hanno partecipato a un vero e proprio red carpet.
1: Esatto.
0: Alla prima di questo film. E leggeva addirittura che la scatola per i popcorn è stata brandizzata e personalizzata proprio a tema del Diavolo Veste Prada. Giuseppe invece ci scrive che a lui Diavolo Veste Prada non è piaciuto. Allora, qui secondo me non possiamo fare spoiler.
1: No, assolutamente.
0: Però io una cosa posso dire, Giuseppe, la penso esattamente come te. Passo e chiudo.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Le eccellenze della tavola del Made in Italy sono veramente tantissime. Prima ne abbiamo vista una del cinema, parlando di eccellenze. Ora invece si va un po' in giro per l'Italia, perché c'è una specie di bar itinerante che ha un nome veramente molto complicato da pronunciare, e ce lo facciamo dire dall'aria, perché altrimenti io mi intreccio con la lingua, e porta il pesto italiano, anzi il pesto genovese, da nord a sud Italia. Restate con noi nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. I could be-

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
5: Mio?
4: Sì, e anche di tutti gli altri.
6: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
4: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
5: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
6: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
7: The more you feel it. Everyone.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando arriviamo sempre ad aprire questa parentesi del cibo, delle eccellenze del Made in Italy che non possono mancare. Do il bentornato ad Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi parliamo di un'iniziativa che promuove un'eccellenza italiana, un'azienda in particolar modo, ma che vede protagonista il pesto. Stiamo parlando del, è un po' uno scioglilingua, quindi cercherò di non sbagliare, il Bar Basil Pesto Barilla, giusto?
1: Esatto.
0: 10 punti a Grifondoro.
1: Esatto. È praticamente un tour itinerante dove, dopo il gran successo riscoperto nella città di Milano, hanno deciso di aggiungere quest'anno 6 tappe.
0: Ok.
1: Quindi si viaggerà per Napoli, Padova, Torino, Roma.
0: Con questo bar itinerante, immagino, dove si propone, si permette anche alle persone che vengono a visitarlo di assaggiare il pesto.
1: Infatti, si assaggerà anche rivisitando quelle che sono poi le ricette tradizionali presenti nel territorio, ad esempio la zeppolina salata napoletana, ma con questa special guest che appunto è il basilico.
0: Questo a Napoli, giusto?
1: Questo a Napoli.
0: Okay.
1: Ok, quindi si ripercorre, diciamo, tutte quelle tappe che sono in Italia con le loro ricette tradizionali, ma in chiave moderna e rivisitate grazie appunto al basilico, cioè al pesto Barilla.
0: È un'eccellenza questa del Made in Italy, e secondo me è un'idea anche molto originale per far scoprire tutte le potenzialità del pesto, perché magari qualcuno è abituato a usare il pesto soltanto nella pasta.
1: Esatto.
0: Chi ci aggiunge un po' di pomodorini, chi ci aggiunge un po' di provole, invece col pesto si possono fare veramente tantissime cose, e quindi cercate questo bar nelle vostre città. Ripeto, scioglilingua, Bar Pesto Barilla. No, ho già sbagliato, vero?
1: Aspetta, è Basil Bar Pesto Barilla.
0: Ok, visto che avevo già sbagliato.
2: Lo

settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Ilaria per essere stata con noi, ma ringrazio soprattutto voi perché ci avete portato anche delle belle testimonianze sul Diavolo Veste Prada 2 e su chi ha visto con i propri occhi l'ambientazione a Milano, chi ha visto proprio dietro le quinte, le scene, il set. Vi ricordo che noi siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi, ma ci risentiamo domani nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 6:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: WRN. Your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. The more you hear it, the more you feel it.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi. Cercate di essere più disponibili in amore. Gemelli, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia e a scambiare opinioni e idee con il prossimo. Dovete eliminare la malinconia. Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, sensibilità, creatività e intuito. L'amore non finisce di sorprendervi. Leone, una bellissima luna nel vostro segno favorirà il buon umore e sarà una giornata speciale, ricca di avvenimenti e di emozioni. Non cercate il pelo nell'uovo. Vergine, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma in qualsiasi situazione sfavorevole non andrete in crisi più di tanto. È un momento delicato per il lavoro. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere socievole. L'amore vi darà tutte le sicurezze di cui avete bisogno. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere molto forte, perché dovete anche scendere a compromessi ogni tanto. In compenso avete buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, con la luna e leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile per ricominciare. Capricorno, per recuperare velocemente dopo alcuni giorni di stanca, pianificate nel dettaglio i vostri progetti quotidiani. L'amore ha molto da darvi. Acquario, la luna e leone tende a frenarvi, impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è molto bello e riesce anche a sorprendervi. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Accettate le sfide perché potete vincere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.

Ed è venerdì, buongiorno, benvenuti, venerdì mattina, 22 di maggio, 142esimo giorno del calendario, sono 223 i giorni che mancano per arrivare alla fine dell'anno. La nostra giornata è appena iniziata e facciamo assieme questo viaggio nel 22 di maggio.

Vediamo cosa è capitato negli anni in questa data, 22 di maggio. Partiamo dal 1906, quando i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano. 1937 comincia la costruzione a Roma dell'Eur 42 per celebrare nel 1942 il ventennale della marcia su Roma. 1939 Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. 1980 la Namco rilascia il videogioco arcade Pac-Man. 2004 Sonia Gandhi, vincitrice delle elezioni indiane, rinuncia all'incarico di primo ministro a favore di Singh perché osteggiata dagli estremisti indù in quanto straniera.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

Oggi 22 di maggio la chiesa ricorda una delle sante più venerate d'Italia, Santa Rita da Cascia. Vedova e religiosa, Santa Rita da Cascia è la protettrice di pizzicagnoli e salumieri. When the light...

E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 22 maggio del 1980, quando usciva sul mercato il primo videogioco Pac-Man. Alla scritta, non so se vi ricordate, insert coin, si inseriva una moneta e su una musichetta accattivante compariva un cerchietto giallo inseguito da quattro fantasmini colorati che poi a loro volta se la davano a gambe se la loro preda ingurgitava delle pillole energetiche. Fu amore a prima vista per molti di noi e con tutto il popolo delle sale giochi che lo incoronò come re dei videogame a gettone.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station.

0: love.
1: Compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Arturo Vidal, calciatore, centrocampista, nato a Santiago del Cile nel 1987. Buon compleanno anche a Naomi Campbell, icona del mondo della moda e delle celebrità internazionali, la modella di colore più famosa della storia, nata nel 1970.

22 di maggio, quella di oggi, è la giornata internazionale della biodiversità. E pensate che il 22 maggio del 1980 l'azienda giapponese Namco lanciò sul mercato un videogioco destinato a cambiare la storia della cultura pop. Si tratta del mitico Pac-Man. E con questa curiosità io vi saluto e vi auguro un buon venerdì.

0: VRN e la favola del giorno.
1: Fia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. La lucciolina timida. Nel cuore del bosco, quando il sole tramontava, le lucciole si preparavano a brillare. Alcune facevano scintille danzanti, altre volavano in cerchio, ridendo luminose. Solo una piccola lucciolina, timida e silenziosa, restava nascosta tra le foglie. Brillava pian piano, quasi con vergogna.
2: «Se non ti fai vedere, nessuno saprà che esisti», le dicevano le altre.
1: Lei abbassava ancora di più la sua luce. Una sera, una tartarughina si perse nel buio.
2: «Non trovo la strada», mormorò tremando.
1: Le grandi lucciole si erano spente da tempo. Solo un puntino delicato brillava sotto un cespuglio. La tartaruga lo seguì, passo dopo passo, finché ritrovò il sentiero di casa.
2: «Grazie, piccola luce», disse con un sorriso. «Non eri la più luminosa, ma eri quella giusta».
1: Da allora la lucciolina non cambiò, continuò a brillare piano, ma con più coraggio. Anche chi è timido ha una luce speciale. Non serve essere i più visibili per fare la differenza.
2: Arrivederci alla prossima favola.
3: Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
6: Sono le 8 e

0: Rieccoci, ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show in una nuova puntata, quella del venerdì, con il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Alessandra Bellotti.
0: Alessandro Bisogni, ciao. Oggi siamo senza la nostra Cecilia. Perché,
1: sì.
0: Attenzione, ci aveva detto no, domani io vengo. Com'è che fa lei?
1: Domani vengo, ragazzi.
0: Vengo, non avrò mai detto vengo.
1: Vengo, penso che sia quando provi proprio a parlare spagnolo, tipo a Ibiza in vacanza.
0: Esatto.
1: Dici sì, ho fatto spagnolo. No, perché secondo me, sai, lei è così esotica.
0: Ha avuto
1: così
0: l'imprevisto.
1: Ha tenuto l'imprevisto. E sembra Belen, sembravi. È la nostra
0: attenzione,
1: Belen.
0: Attenzione che mi cade la spallina.
1: Io attenzione che ti faccio vedere la farfallina qua. Comunque credo sia andata a Barcellona, come magari sta semplicemente
0: sì, no, ma tornerà
1: dormendo.
0: Tornerà comunque,
1: certo,
0: a trovarci.
1: Torna.
0: Ce la teniamo, la congeliamo e la scongeliamo per l'estate, quella appunto che ha bisogno delle vibe spagnole. Salutiamo la nostra Cecilia e iniziamo la puntata di oggi con il caso umano della settimana.
1: Eh sì, questa settimana prendiamo proprio prendiamo a indagine, si può dire. No.
0: Ma sì, ma
1: vabbè,
0: diciamo
1: comunque,
0: quello che vogliamo.
1: Andiamo a indagare su questa persona famosa,
0: sì,
1: che ti manda il messaggio "ti devo parlare".
0: Mamma.
1: E poi sparisce.
0: E poi sparisce.
1: E ti lascia un'ansia e un'aspettativa che poi adesso sveleremo un attimo.
0: Beh, penso che avremo tanto da dire sull'argomento.
1: Sì.
0: Poi parleremo, non so se ti ricordi, che sono sbucati ultimamente un po' di campionati mondiali di cose strane.
1: Beh, tipo
0: il verso del gabbiano,
1: come no, certo.
0: Eccetera. Oggi parliamo del campionato mondiale di barba e baffi.
1: Vabbè.
0: Barba e baffi, potresti partecipare
1: oggi
0: anche tu stavolta.
1: Che ho lasciato crescere un po' barba e baffi.
0: Avevamo trovato anche il campionato di capelli, se non sbaglio, capelli congelati.
1: Ah, i capelli crio qualcosa.
0: Sì,
1: bloccati
0: adesso,
1: con il ghiaccio.
0: Oggi barba e baffi. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose fatte di nascosto dai figli.
1: Ah,
0: cioè i genitori che fanno cose di nascosto dai loro figli.
1: Nascondendosi i figli.

0: Ci siamo, inizia ufficialmente il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show, ovviamente con il nostro Halo e con il caso umano della settimana, che non è Halo, non è Halo.
1: No, io lo sono per tutte le settimane, io sono il caso l'anno. Umano del comedy, invece quello di cui parliamo questa settimana, ovvero venerdì, che vale per tutta la settimana, che poi, pensa, è il contrario dell'oroscopalo. L'oroscopalo lo facciamo il lunedì e vale per tutta la settimana, e il venerdì parliamo del caso umano della settimana, che è un po' il resoconto di tutta
0: sì,
1: la
0: perché
1: settimana.
0: Perché analizziamo bene quello che certo. accade e poi di venerdì vi lasciamo la perla.
1: E soprattutto siamo sempre sul pezzo noi del comedy. E il caso umano di oggi è una figura che vive tra di noi, respira tra di noi e soprattutto ci rovina la giornata. Mm. È la persona che ti manda il messaggio più destabilizzante della storia. Ti devo parlare.
0: Mamma
1: e mia. Poi niente. Silenzio. Buio. Angoscia. Ma vediamo bene perché è un caso umano. Perché ti devo parlare non è una frase, è una minaccia emotiva, è un timer di ansia, è un countdown verso il nulla.
0: È un modo per tenerti appeso a un filo.
1: Anche quello. Le varianti più tossiche sono: ti devo parlare dopo. Dopo quando? Dopo cosa? Dopo chi? Perché soprattutto? Poi quando hai un attimo ti devo parlare. Non hai più attimi, mai più. Perché poi ci fai caso, quando hai un attimo ti devo parlare, poi l'attimo non si trova.
0: Non c'è mai tempo.
1: Che l'attimo è un secondo, questo? Ecco, questo era un attimo, quindi ce l'hai, non c'è. Poi, ti devo parlare ma tranquillo. Se fosse tranquillo non me lo diresti. Ti devo parlare ma non ora. È come dire, ti devo dare una brutta notizia, ma prima voglio che tu soffra.
0: Mamma mia.
1: Vediamo la verità scientifica dietro a questo caso umano. Il messaggio ti devo parlare attiva nel cervello umano la stessa area che si attiva quando ti arriva una raccomandata.
0: È la questo zona... lo dice la scienza, vero?
1: Certo, parliamo sempre in maniera scientifica. E questa è la zona del panico preventivo. Allora, qual è il comportamento tipico del caso umano? 1. Ti manda ti devo parlare. 2. Sparisce per 3 ore. 3. Torna con niente, volevo chiederti se sabato sei libero.
0: Ma vaffanculo.
1: 4. Tu hai già scritto il testamento però, preventivamente. Comunque per chiudere, ricordate, chi vi scrive ti devo parlare non vuole parlare, vuole solo dominare la vostra serenità.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: WRN, your radio station.

0: parlare. La frase preferita del caso umano di questa settimana, portato dal nostro Alo. Tu quando ricevi un "ti devo parlare", come reagisci?
1: Mi è successo ultimamente con la mia ragazza,
0: ah,
1: con
0: sì?
1: Sara.
0: Ah,
1: sì.
0: Quando allora, poi lo fanno i consorti e...
1: No, ma io pensavo fosse una cosa che riguardava noi. Mm-hmm. Perché lei la mattina io la sentivo tesa.
0: Sì.
1: E allora gli ho chiesto: "Ma tutto bene?" E lei mi fa: "Guarda, no, ti devo parlare."
0: Che paura.
1: Porca miseria.
0: Sei, spaventato.
1: Io sì, però avevo la coscienza a posto.
0: Sì.
1: Cioè, l'unica coscienza non a posto era: "Oddio, forse sono stato ultimamente poco espansivo, ma voglio dire."
0: Sì,
1: cioè,
0: vabbè.
1: Ok. Allora lei poi la sera ci vediamo, io tesissimo. Le ho detto: "Ma che mi deve dire questa? Mi ha tradito, non si trova più bene." Sai, ha avuto
0: certo,
1: un pensiero.
0: Cioè.
1: Mi doveva dire? Che forse lasciava il tirocinio. Io non l'ho mandata a quel paese per rispetto, perché era una cosa. Ma però non mi aveva dato la premessa. Ed è stato in quel giorno, è stato il caso umano della mia giornata.
0: Vedi,
1: quindi... beh, in quel caso sì. Mi ha messo un'ansia.
0: Io invece agisco nella maniera proprio opposta. Quando una persona dice "ti devo parlare", ne stavamo parlando appunto prima, vuole fondamentalmente magari attirare la tua attenzione, tenerti a un filo finché poi non ti parla realmente, e spesso non lo fa. E quindi io non gli do importanza.
1: Ah, beh, certo.
0: Apposta, capito come?
1: Bene.
0: Poi magari dentro sto morendo, voglio sapere cosa ha da dirmi, però.
1: Una reazione ce l'hai per forza.
0: E poi
1: però...
0: quando mi vengono a dire: "Allora, ti ricordi? No, ti avevo detto che. Ah, sì, mi avevi detto che mi dovevi parlare. Sì, dimmi."
1: Sì,
0: capito?
1: Ma adesso che me lo ricordi
0: stop.
1: Tu, cioè, fai bene. Cioè, comunque, questo è un ottimo
0: rimedio. Andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da quello di Elisa. Ciao, Elisa.
0: Ciao.
1: Il mio ex capo mi mandava sempre "ti devo parlare" alle 8 del mattino.
0: Che ansia.
1: Poi lo vedevo alle 15 e mi diceva: "Ah, niente, volevo chiederti se avevi visto la spillatrice." Io nel frattempo avevo già vissuto 3 fasi del lutto e 2 crisi esistenziali. Sì, che poi comunque posso dirti, lo fanno apposta.
0: No, poi
1: lo
0: detta dal capo è peggio che il partner.
1: Tra l'altro. Poi Marco, un mio amico mi ha scritto "ti devo parlare" e poi è sparito per 5 ore. Quando finalmente mi richiama, mi dice: "Secondo te, per la carbonara meglio guanciale o pancetta?" Io ero pronto a confessare crimini che non ho commesso. Allora Marco, ti devo da romano quale sono.
0: Marco, ti dobbiamo parlare.
1: Allora, se il tuo amico alla fine poi, vabbè, t'ha fatto stare in ansia, ma ha messo il guanciale, lo perdoniamo.
0: Sì.
1: Se il tuo amico dopo 5 ore di sparizione e soprattutto aspettativa alta ha messo
0: la
1: pancetta,
0: la panna
1: e la pancetta,
0: la
1: lo fai venire qui al comedy e ci parliamo noi
0: ci
1: con
0: parliamo.
1: Il tuo amico e
0: sì.
1: Tu non lo vedi più.
0: Di al tuo amico che gli dobbiamo parlare.

0: Tra poco, amici del Comedy Radio Show.
1: Alessandra ride perché... lo possiamo dire fuori onda?
0: Sì, non sapevo.
1: Cosa è successo?
0: Non sapevo se avessi acceso il microfono.
1: Lei stava parlando, ha detto. Poi ha avuto la faccia tipo: ma il microfono l'ho acceso, però voi non vi siete accorti
0: acceso,
1: di niente.
0: Eccoci qua, siamo
1: eccoci.
0: In onda. On air, come dicono quelli bravi.
1: Comunque posso dire una cosa: sì. Si vede proprio che oggi è venerdì.
0: Sì,
1: mamma mia. Abbiamo un ritmo.
0: Ma ultimamente poi tu stai un po', come dire, saltando i tuoi weekend pazzerelli. E questo lo si nota, perché in realtà,
1: vero?
0: Sai, uno si stanca e poi invece tu no. Se stai troppo a casa, poi dopo ne risente il programma.
1: Sai cosa? Siccome oggi sono 2 mesi che ho fatto 42 anni, da oggi ricomincio a uscire per altri 2 mesi.
0: Eh sì, basta. Anche perché
1: sì,
0: per
1: basta,
0: gli artisti, per i cantanti si dice
1: infatti.
0: Che debbano vivere per poi scrivere gli album, no?
1: Certo, come,
0: e tu
1: come
0: devi
1: la prendi,
0: vivere per scrivere il
1: certo.
0: comedy.
1: Ovvio.
0: Va bene, comunque tra poco parleremo per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, del campionato mondiale di Barba e Baffi. Ti avevo

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più

0: strano ma vero, il capitolo che racconta cose assurde che però appunto realmente accadono, il campionato mondiale di barba e baffi oggi, che è molto più di una semplice gara estetica, caro Alo, è proprio un evento internazionale. L'hai mai visto? Niente, oggi non ce la posso fare. Hai mai visto qualche immagine, qualche video?
1: Sì, ho visto queste persone che si presentavano poi davanti a una giuria, non so, a chi votava. E con dei baffi, più che i capelli, vabbè io non ce li ho quindi
0: no,
1: è tutta stima,
0: ma i baffi, più barba e baffi, sì, i capelli sì. Non sono menzionati.
1: Infatti è vero, barba e baffi, ma hanno dei baffi, sai come si usavano un tempo, a me fanno morire quelli un po' alla Dalì, quelli prussiani all'insù.
0: Sì. Magari solo alla Dalì, fanno proprio delle sculture, comunque appunto è una, diciamo una, come possiamo definirla? Sì, un campionato,
1: una manifestazione,
0: sì, bravo,
1: un concorso.
0: Una manifestazione che celebra la creatività e la cura della barba in tutte le sue forme. L'organizzazione pensa che è affidata alla World Beard and Mustache Association, che ogni anno riunisce i partecipanti da tutto il mondo. Allora, i concorrenti vengono divisi addirittura in tre grandi categorie: baffi, barba parziale e barba piena.
1: Certo, perché c'è la barbetta e la barbona.
0: Esatto.
1: Certo.
0: E all'interno di queste, però, si apre un universo di stili incredibili, perché si va dai baffi sottili, elegantemente
1: arricciati, tipo quello che dicevo prima, la Dalì.
0: Elegante, classico,
1: in punta di baffo,
0: fino però alle barbe lunghe scolpite come delle vere e proprie opere d'arte.
1: E quelle che a volte alcuni gli arriva all'ombelico la barba.
0: Io ho visto dei a parte cosa usate, il cemento armato per fissare il tutto, però ho visto dei bei disegni, devo dire, delle opere d'arte.

0: dedicano ore alla cura del proprio look.
1: Per forza.
0: Per forza.
1: Stare lì con la lacca.
0: Cioè, ci sono cere, oli, insomma, qualsiasi cosa per modellare i peli del viso. E i risultati sono sorprendenti. Io ho visto delle robe con spirali, archi, robe geometriche.
1: Quindi
0: proprio.
1: Non è soltanto, non so, una barba che ne so, scalata, che ha una forma.
0: No, non solo il taglio.
1: Anche le sculture fatte
0: sì,
1: con la barba.
0: Fanno delle robe
1: figo.
0: Allucinanti. Comunque, niente, è proprio un po' la fantasia, no, di questo evento a renderlo così affascinante. E che ovviamente è un evento seguito da molti fotografi e curiosi di tutto il mondo. Andate a spizzare il web, vi assicuro che non ve ne pentirete.

0: porno.
1: VRN viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura l'incidente in A1 sulla direttrice Roma-Napoli tra il bivio per la A24 Roma-Teramo, il bivio per la diramazione Roma-Sud, si transita solo su una corsia. Al momento sono 2 i chilometri di coda in direzione Napoli. Veniamo al traffico, su raccordo anulare coda in interna tra le uscite diramazione Roma-Sud e Appia. In esterna si rallenta dalla Prenestina alla Tiburtina, ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, prime code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro. Diamo uno sguardo alle consolari, file sulla Nomentana e sulla Salaria rispettivamente da Sant'Alessandro a raccordo anulare e dall'aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali, situazione analoga, code sulla Flaminia e sulla Cassia nell'ordine da Labaro e da La Storta, in entrambi i casi fino a via dei Due Ponti, tutto ricordiamo in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
6: Sono le 9.
1: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: campionato mondiale di barba e baffi è il nostro capitolo strano ma vero di oggi, con un sacco di sculture, addirittura sculture barbore, si può
1: dire. Sto cercando le foto. Barbore.
0: Pilifere.
1: Ah, mamma mia, ma questo baffifere. Guarda questo che ha vinto.
0: Gira
1: la foto. Allora ti faccio vedere la foto di quello che ha vinto.
0: Ve la descriverò.
1: Praticamente è una sorta di polipo. Che cos'è sta roba?
0: Ci
1: come
0: sono
1: la descrivi?
0: Delle robe, dei disegni belli,
1: mamma mia.
0: Sono molto molto geometrici.
1: Che bello.
0: Comunque ci scrive Francesco, dice: altro che parrucchiere, qui serve un ingegnere aerospaziale per capire come fanno a tenere su certe barbe. Ecco, forse ha trovato la stessa immagine che ha trovato.
1: Ma guarda
0: tu,
1: quest'altro. Fammi questo vedere. Dice: vincitori del campionato mondiale barba e baffi, e c'è un signor ragazzo con dai baffi e dalla barba partono tutte spirali che da lontano sembra quasi un mammut, vero?
0: Sì,
1: sembra come se avesse
0: vero,
1: un mammut sotto il viso.
0: Tra l'altro, hai mai visto, non c'entra nulla adesso, hai mai visto quei video molto virali dei bambini piccoli che vedono i papà senza barba per la prima volta e rimangono scioccati?
1: Sì. E beh, guarda che quando io una volta ho portato la barba in una fase mia hipster, possiamo definirla così, ho portato
0: delle foto, ti prego.
1: Ce l'ho, te le faccio vedere. E quindi sempre pelato, vabbè, quello lì, ok? Però con questa barbona lunga lunga. Quando io mi tolsi, poi era estate, andai in villaggio e mi tolsi la barba, anche per il caldo, insomma, per non prendere l'abbronzatura, io non mi riconobbi. Perché il mio mento che
0: ma
1: ero
0: mi tolsi, io non mi riconobbi.
1: Hai visto come uso il passato remoto, mia. Perché passo troppo tempo a casa.
0: Complimenti. Andiamo da Carla, che dice: quando la mattina dici mi sistemo in due minuti e poi questi passano ore a costruire opere d'arte sul viso, ti senti una dilettante.
1: È vero.
0: Beh, Carla, si spera che tu non abbia bisogno, o meglio, de gustibus, però spera che tu non abbia bisogno di pettinarti i baffi.
1: Comunque, no. Però ti devi pettinare i capelli. Cura che devi avere nel un uomo nel curare barba e baffi è la stessa che ha una donna o anche un uomo.
0: Hai ragione.
1: Nel curare i propri capelli.
0: Vero,
1: ore e ore.
0: Pardonne-moi, ho interpretato male il messaggio. Concludiamo con Joe, che ci dice: questo campionato dimostra che la gravità è rimasta la Cecilia.
1: Sì, la gravità te l'ho detta.
0: Che la gravità è solo un'opinione, almeno finché c'è abbastanza cera.
1: È bello.
0: Io chiuderei così perché non riesco più a parlare. Bene, grazie a tutti gli amici del Comedy per i vostri messaggi. Grazie.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
7: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
9: Non è un gioco.
10: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

al nostro appuntamento preferito, ovvero quello con hashtag Flop and Roll, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Quest'oggi cose fatte di nascosto dai figli, cose che io e te, caro Alo, non possiamo immaginare perché non abbiamo bisogno di nasconderci dai figli, però a quanto pare è una pratica molto utilizzata tra i genitori.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a scoprire le cose che si fanno di nascosto dai figli. Scopriamole insieme, sì. Io e te, Alo, che non abbiamo figli.
1: O dai nipoti, dai, noi abbiamo i nipoti.
0: Sì, dai, dai nipoti. Dai. Allora, qua cominciamo con mangio schifezze quando non c'è e poi quando c'è do lezioni di salute.
1: Ah, vabbè, che sei leggera, dai, sì.
0: Mangio
1: sì.
0: sul divano, mi scaccolo e dico parolacce. Cose a loro proibite.
1: Beh, direi.
0: Gli lascio addobbare l'albero di Natale e quando dorme lo rifaccio come voglio io.
1: E non se ne accorgono i bambini.
0: Una
1: sono
0: mamma o un papà leggermente ossessivo compulsivo.
1: Sì.
0: Se gli cade un dentino gli do una moneta presa dal suo salvadanaio.
1: Ah.
0: Beh, questo è un
1: ci sta, dai. La moneta
0: di risparmio,
1: che, la moneta eterna è sempre quella.
0: Ci sta, sostituisco il pesce rosso morto. Vabbè, succede, vabbè. Succede. Mi fumo una sigaretta simpatica. Anche questo succede.
1: Ah, sì, sì.
0: Sono andata a Gardaland da sola, senza figli, e non l'ho detto a nessuno. Giusto.
1: E ora l'hai detto, però.
0: Te lo sei meritato.
1: Hai detto ora, lo scopriranno.
0: Non si è firmato, dai. Mangio la cioccolata e dico che è alcolica. Gli frego i soldi spicci. Mangio l'uovo di Pasqua, il suo. Passato un po' di tempo,
1: sì.
0: Però vabbè, si vede che lo fa solo a Pasqua. Mamma è via per lavoro e vado in vacanza. Poi aiuto i miei figli a cercare i giochi che ho buttato io. Ma dov'è? Ma dov'è finito? Mangio la cioccolata di nascosto sotto la coperta. Comunque, perché mangiare la cioccolata di nascosto? È già la seconda.
1: Ma forse perché altrimenti i bambini la mangerebbero senza sosta.
0: Senti,
1: e quindi...
0: questa mamma, io mi sono ammazzata da ridere. Butto via i suoi disegni dicendo che li archivio. Che madre di... scrive
1: ma
0: lei.
1: No, ma i disegni non si buttano.
0: Vabbè, ma siete che ne fa talmente tanti, dai.
1: Vabbè, ma dai.
0: Io cinica. Fingo stupore quando non trova le caramelle che ho mangiato io.
1: Certo.
0: Entriamo nei negozi di giocattoli solo se sta dormendo nel passeggino. Beh, questo è giustissimo. Ho un armadio chiuso a chiave pieno di Lego che monto appena si è addormentato.
1: Lo sai che questo sarebbe il mio grandissimo problema che ho con i miei nipoti?
0: Me l'avevi detto.
1: Perché io ho una collezione di Lego incredibile. Io credo di averne più di 100.
0: Davvero?
1: Di Lego. Sì, sì. Ma anche secondo me molti di più.
0: Adesso
1: tra,
0: ma me lo dici dopo tanti anni, almeno adesso so cosa regalarti.
1: Lego. Lego di qualsiasi fattura. Però i miei nipotini quando vedono i Lego quelli vogliono giocare. Ma i Lego, perché per me sono collezionismo, che mi mette a giocare.
0: Certo.
1: E quindi ho dovuto inventare ai miei nipotini, che poi non è una bugia, proprio bugia, che alcuni di questi set sono rari. Perché effettivamente se poi li regali non li puoi più trovare al prezzo normale.
0: Ma perché tu pensi che i tuoi nipoti capiscano il significato di raro, cioè non che siano stupidi, però
1: sono molto intelligenti.
0: Ma capito, ma cosa gliene frega un bambino?
1: Sai
0: che...
1: cosa vedono loro? Loro non capiscono.
0: Vedono uno zio pazzo.
1: Bravissima,
0: secondo me.
1: Loro vedono l'occhio sanguinante di rabbia.
0: Poi nascondo le cose che lascio in giro e do la colpa al troll mangia casino.
1: Certo.
0: Bello. Beh, il troll mangia casino. Rubo la cioccolata dalla sua casa, dai, della Befana, e concludiamo con bevo il prosecco nella tazza di Frozen dicendo che è tisana.
1: Carino questo.
0: Belli, geniale.

0: cari amici del Comedy Radio Show, tra una bugia e l'altra detta ai figli e ai nipoti, concludiamo anche la puntata di oggi, ma vi promettiamo che domani torneremo in gran forma per il best of del Comedy Radio Show. Quindi,
1: anzi,
0: che dire?
1: Domani potremo avere un El mejor del mejor.
0: El mejor del mejor.
1: Giustamente.
0: Ah, è vero, sì. Certo. Ripescheremo le puntate di questa settimana, quindi risentiremo anche la voce della nostra Cecilia che mi ha telefonato nel fuori onda. Sì.
1: Mentre ero in bagno.
0: Sì, mi ha detto: Hola, Alessandrina del Micorasson, torno presto.
1: E a me non mi ha salutato,
0: no,
1: giustamente.
0: Niente,
1: vedi,
0: no,
1: mi ero anche vestito elegante.
0: Pensavi di aver fatto colpo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura l'incidente in A1 sulla direttrice Roma-Napoli tra il bivio per la A24 Roma-Teramo, il bivio per la diramazione Roma-Sud, si transita solo su una corsia. Al momento sono 2 i chilometri di coda in direzione Napoli. Veniamo al traffico, sul raccordo anulare coda in interna tra le uscite diramazione Roma-Sud e Appia. In esterna si rallenta dalla Prenestina alla Tiburtina, ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, prime code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro. Diamo uno sguardo alle consolari, file sulla Nomentana e sulla Salaria rispettivamente da Sant'Alessandro al raccordo anulare, dall'aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali, situazione analoga, code sulla Flaminia e sulla Cassia nell'ordine da Labaro e da La Storta, in entrambi i casi fino a via dei Due Ponti, tutto ricordiamo in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Eccoli.
1: Non ci sono più gli animaletti, ma questi non mancano mai.
0: Non mancano mai i nostri fuochi d'artificio finti, ma in realtà sono veri e non sono finti. Sono veri perché finti lo diciamo noi perché sono fuori dalla finestra, non si vedono.
1: Esatto, perché è giorno e quindi non si vede nulla, si sente solo il rumore.
0: Buongiorno, Madonna Santa, ma buongiorno a tutti, a Fabio Meli e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno anche ai nostri vicini che hanno sempre questa pazienza biblica. Prima o poi ci daranno delle legnate.
0: Esatto, si avvicina la finale di stagione. Io non so alla fine della stagione cosa succederà con i pochi.
1: Non lo so, ho paurissimo.
0: Beviamoci il caffè. Anzi, ci sono anche le brioche. La famosa distesa di brioche.
1: La nostra distesa di brioche immancabile al venerdì.
0: A tra poco.

0: Luis Daime su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadini, aspetti un attimo.
0: This time.

0: chiedo agli amici a casa, che oggi è venerdì, festeggiamo un pochettino, festeggiamo anche una signora particolare. Yes. Tu conosci Jeanne Calment?
1: No, chi è?
0: È una signora che è vissuta fino a 122 anni.
1: Ah, però!
0: E lei dice che attribuiva la sua longevità all'olio d'oliva. Che se lo spalmava anche sulla pelle.
1: Ma che schifo!
0: Oltre a mangiarle in quantità enormi.
1: Vabbè, ma non è che.
0: Io di olio ne somministro parecchio nel mio corpo. Magari, insomma, vada bene.
1: Sì, ma le quantità enormi un po'
0: infatti.
1: Vabbè, comunque fate così. Facciamo così tutti, anzi. Invece di prendere l'auto, facciamo delle belle passeggiate. Mm. E poi ci gustiamo delle cenette a base di legumi e di fagioli neri. Perché secondo la scienza, loro sono il vero segreto dei centenari.
0: Beh, i fagioli neri sono strabuoni. Non so se l'hai mai provati. Sono quelli un po' messicani.
1: Sì, però voglio dire, ce lo dicono adesso.
0: Ma infatti, comunque, per allungare la vita di oltre 10 anni bastano 5 regole. Così, dai, proviamoci, amici a casa. Dieta mediterranea, e quella c'è. Movimento quotidiano, quello forse latita un po'.
1: O meno.
0: Sonno regolare, quello non c'è per niente.
1: Come no? Sì.
0: Niente fumo, qualcuno invece ce l'ha. È una solita rete di relazioni sociali, anche quella è navigata in parecchie cagate.
1: Sì. Vabbè, dai, sappiamo anche che sono state fatte delle ricerche nelle famose zone blu. Mm. Ad esempio, due sono la Sardegna e Okinawa.
0: Ma vicinissime le due cose, poi.
1: Sì, infatti. Però hanno dimostrato che non servono allenamenti estenuanti, serve un'attività fisica naturale integrata proprio nella routine di ogni giorno.
0: Grazie, ma lo sapevamo, cioè non è che...
1: ma ce l'ha ricordato, dai.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
4: WRN. Your radio station.

0: Ma che cosa ma che cosa è stata amarrata?
1: Non lo so, ma è veramente terribile.
0: Ma cosa trova Miguel? Io non lo so.
1: Miguel, dai.
0: È tutto questo perché qualche giorno fa c'è stata la giornata mondiale della risata.
1: Ah, addirittura.
0: Cosa succede? Sapevate che esiste lo yoga della risata?
1: Ma no, addirittura.
0: È nato in un parco di Mumbai con solo 5 persone. Inizialmente si raccontavano barzellette tra di loro, ma quando finivano, il dottor Kataria inventò la risata autoindotta.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Così, ridono anche se non devi ridere.
1: Così, esatto. Vabbè, allora, voi fate così. Ogni tanto chiudete gli occhi e iniziate a ridere senza un motivo reale. Sentirete subito un'ondata di energia che vi libera dallo stress e qualcuno che vi infila una camicia di forza.
0: Infatti, così. La giornata mondiale della risata si celebra ogni prima domenica di mese di maggio.
1: Ah. Ok.
0: E quindi l'abbiamo già passato, ovviamente. Sì. Ed è stata istituita dal 1998 per promuovere la pace nel mondo, con la risata, tra l'altro.
1: Ha funzionato benissimo.
0: Esatto,
1: proprio.
0: Ha peggiorato la cosa. E attraversare, cioè, e dare del benessere, un linguaggio universale, la risata.
1: Sì, comunque questo Madan Kataria in effetti ha dimostrato scientificamente che il cervello non riesce a distinguere tra una risata vera e una risata simulata, quindi garantisce in entrambi i casi il rilascio di endorfine e i benefici cardiovascolari.
0: Va bene, quindi ridete tutti amici, via!
1: Così,

0: Ci siamo, ragazzi, si avvicina il caldo, io ho già visto le prime zanzare, voi?
1: Purtroppo sì, stanno già iniziando a ronzare.
0: Sapete che l'uso della citronella come repellente è nato per caso nell'Ottocento? Adesso si viaggia di citronella aiosa, tutti quanti. E si scoprì che l'olio estratto da un'erba asiatica usata per profumi teneva lontano gli insetti, meglio di ogni altra sostanza chimica dell'epoca.
1: Sì, esatto, lo sapete benissimo anche voi, perché ad esempio l'ora dell'aperitivo è sempre stata l'ora fatidica, dove il ronzio familiare dava già il segno che bisognava accendere la solita candela gialla, la citronella. Ma sapete che c'è qualcosa che funziona meglio?
0: Cioè?
1: Basta bruciare i fondi di caffè asciutti, che allontanano subito qualsiasi insetto indesiderato.
0: Cioè, allora, butto i fondi di caffè nel mio balcone, li faccio bruciare e vanno via tutti?
1: Esatto, li fai asciugare, poi gli dai fuoco e gli insetti, puff, svaniscono.
0: Pensate che gli scienziati confermano che la citronella sta perdendo efficacia a causa delle temperature record. Quindi, spingendo al consiglio di rimedi alternativi come l'olio di neem, il geranio e l'eucalipto citradora.
1: Ecco, l'olio di neem effettivamente è fantastico. Viene usato anche per curare le piante quando vengono attaccate da insetti.
0: Io non posso mettere i gerani da allergico, comincio a starnutire.
1: Ma che i gerani?
0: Anzi, alta allergia quello, eh.
1: Allora, c'ho un'altra cosa per te. Sì. Sono ricerche che sono state condotte dall'Università del New Mexico e hanno rivelato che per una protezione reale serve il citriodiol. È un estratto vegetale capace di disorientare i recettori delle zanzare fino a 7 ore consecutive.
0: Ma che bello, tutti in Messico allora?
1: Ma no, basta comprare il citriodol.
0: Sai che in Messico le zanzare dormono.
1: Ma

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: cosa succede adesso in Francia?
1: Ma io veramente mi chiedo, ogni tanto Miguel impazzisce così.
0: Esatto. Sapevate che Luigi XIV fu catturato durante la fuga a Varennes,
1: sì,
0: proprio perché si era attardato troppo in una locanda, perché lui stava finendo di mangiarsi una forma di brie.
1: Ma vabbè, un tordo veramente, non si può.
0: C'è quello il motivo perché l'hanno catturato lui 14.
1: Pensa un po',
0: pensa che per un brie è stato ghigliottinato.
1: Pensa che furbizia. Vabbè, ma tutto questo, amici, alla fine per dirvi che oggi venerdì, sicuramente stasera a cena vi capiteranno degli amici magari l'ultimo minuto, e noi adesso vi spieghiamo come lasciarli a bocca aperta con un antipasto semplicissimo. Prendete due piccoli scrigni di sfoglia, metteteci dentro il formaggio brie e preparatevi al successo.
0: Ma davvero. La ricetta dei mini brie in crosta prevede l'uso di pasta sfoglia spennellata con l'uovo, con una cottura in friggitrice ad aria di 170 gradi per circa 20 minuti. Quindi la nostra cara e buona, fantastica friggitrice ad aria.
1: Sempre lei che non ci abbandona mai. Intanto vi ricordiamo che il brie è un formaggio a pasta molle originario della regione dell'Île-de-France, celebrato proprio come il re dei formaggi già ai tempi di Carlo Magno, proprio per la sua crosta fiorita edibile.
0: Che io non mangio mai, però.
1: Come non lo mangi mai?
0: No, io la crosta del brie la butto via.
1: Ma va, cosa ti butti?
0: Qui ci sono correnti di pensiero, ragazzi.
1: Ma almeno metti nella pasta sfoglia, vedrai che buona.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Siamo già nella stanza.
1: Ma vabbè, addirittura.
0: Ragazzi e amici a casa, ci siamo. Gran finale, entri l'uomo tromba.
1: Ma no.

0: Vi diamo appuntamento a lunedì, sempre alla stessa ora, oppure domani con il recap, con la sveglia e quant'altro.
1: Sì, se la smettono tutti di saltellare, perché sennò domani non ci arriviamo davvero.
0: Tra poco mega aperitivo e poi andiamo a mangiare con tutto quanto. Ciao a tutti! Ciao a tutti da Fabio Meli
1: e da Walter DC.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Astral Infomobilità.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla diramazione Roma Sud per un incidente il traffico è bloccato, code dal raccordo anulare a Tor Vergata in carreggiata sud. Sulla Roma Napoli spento il veicolo in fiamme, tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Monte Porzio Catone in direzione Napoli la circolazione è tornata regolare. Ci spostiamo sull'Aurelia per un altro incidente, code all'altezza di Malgarotta in direzione Viterbo. Migliorata la circolazione sulle Consolari, code in diminuzione sulla Cassia, si rallenta all'altezza del raccordo anulare verso il centro, diminuite le code sulla Flaminia, ora localizzate tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti, sempre verso il centro. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est, direzione centro. Infine sul raccordo anulare si procede a rilento tra le uscite Appia e diramazione Roma Sud, sia in interna sia in esterna. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 10:59. 2

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi Bianchi e Rossi e buon venerdì! Ciao a tutti cari amici, oggi è il 22 di maggio, sono Francesca Romana Macri e siamo ufficialmente quasi nel weekend, nel fine settimana. Questo è il programma dedicato all'Italia, al nostro bel paese, nonché ci chiamiamo, non a caso, Verdi Bianchi e Rossi. Con noi oggi ci sarà Ilaria e abbiamo tanti argomenti di cui parlare che ovviamente hanno come tema principale e tema cardine l'Italia. A partire dal mondo del cinema. Ma perché c'è un film che è ancora in sala, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, che vede quasi la metà della pellicola girata in Italia, anzi girata a Milano. Poi come sempre c'è l'agenda, i compleanni, il proverbio del giorno che non può mancare e chiuderemo parlando di cibo perché c'è un temporary bar dedicato proprio al pesto genovese. Tra poco vi diciamo dove. Siamo pronti a partire nel venerdì di Verdi Bianchi e Rossi.

0: cani. E spero qualcuno mi salvi. Se con te è come perdere i sensi. E non posso e non voglio fermarmi. Oh, che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: Diamo il via e lo start ufficiale a questo venerdì insieme, 22 di maggio, ben ritrovati cari amici, questo è Verdi Bianchi e Rossi, ma lo sappiamo, lo sapete, io sono Francesca Romana e do il benvenuto per la prima volta a una new entry di VBR Ilaria. Ciao Ilaria, benvenuta!
1: Ciao ragazzi, ciao Francesca!
0: E come sempre, ovviamente, non possiamo che non partire dalle date più importanti, quindi andiamo a vedere quali sono state le annate che hanno segnato la storia in questo 22 maggio per quanto riguarda il nostro paese.
1: Allora sì, nel 1978 viene approvata la legge sul Servizio Sanitario Nazionale. Poi nel 1937 si incominciano le costruzioni del quartiere Eur a Roma e in più c'è la giornata mondiale della biodiversità.
0: Chiudiamo con l'agenda quindi e passiamo ai compleanni. Chi tra i VIP, ma anche tra i non VIP, facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che spengono le candeline oggi, ma chi fa il compleanno oggi, Ilaria?
1: Allora, abbiamo Naomi Campbell, la meravigliosa.
0: La meravigliosa, la veramente, meravigliosa. Che ha avuto grandi rapporti a livello personale e anche a livello lavorativo con le case di moda italiane, le grandi maison, come Versace in particolar modo. Ricordiamo anche la sua amicizia con Donatella Versace e ancora prima Gianni, il grande Gianni Versace.
1: Sì, una delle top model proprio degli anni 90. Poi abbiamo in Italia Giuseppe Zeno, l'attore praticamente di Blanca 3, adesso ha finito anche le riprese.
0: Certo, auguri.
1: Auguri. Anche a un grande tennista, Novak Djokovic. E poi ci sarebbe da ricordarsi anche il papà di Sherlock Holmes, ovvero Arthur Conan Doyle, che avrebbe compiuto gli anni oggi.
0: Auguri, auguri a tutti. Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: Esatto, oggi tocca a Santa Rita, la padrona delle cause impossibili.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano questo meraviglioso nome. Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio che è maggio maggione non togliere il cappottone, sempre attuale visto che il maltempo continua a volersi far sentire.
0: Sì, mai toglierlo di mezzo. Aspettiamo ancora un

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E sono tanti i messaggi che ci sono arrivati. Ne abbiamo uno di Giorgia e uno di Mauro, giusto?
1: Esatto, Giorgia si accoda a fare gli auguri insieme a noi e alla mitica Naomi Campbell.
0: Meravigliosa. Ma posso dire, comunque è adulta
1: eternamente
0: ad oggi.
1: Bella.
0: Eternamente meravigliosa, quella falcata che dal suo esordio in poi ha cambiato anche un po' il modo di essere una top model, di vivere come una vera e propria star. Poi lei è stata anche con Flavio Briatore.
1: È vero,
0: Durante. Vabbè, bellissima, d'altronde. Cosa le si può dire?
1: Poi Mauro ci scrive: wow, per un periodo ho vissuto all'Eur, ma non avevo minimamente idea che fosse costruito già dal 1937.
0: Posso dire una cosa? L'Eur è uno dei quartieri più belli della capitale. Se non ci siete mai stati, noi ve lo consigliamo. Avete il timbro di Verdi, Bianchi e Rossi da visitare.

Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi e torna un appuntamento con l'Italia al cinema, perché vi parliamo molto spesso della grande influenza che ha avuto il nostro paese sul cinema, non solo estero ma anche sull'influenza che noi come Italia, cinematograficamente parlando, abbiamo avuto sugli Stati Uniti d'America, se non il Regno Unito e comunque al di fuori del nostro paese, perché il film Il Diavolo Veste Prada 2 ha un legame molto stretto con l'Italia. Ci siamo noi praticamente. Ve ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E questo è il suono del venerdì insieme che trascorriamo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Siamo il programma dedicato all'Italia e arriva il momento di tornare al cinema, perché nelle ultime settimane si è parlato tanto di una pellicola che abbiamo già amato negli anni 2000. Fa un po' discutere questo sequel che è uscito, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2. Do il bentornato a Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: Perché questo Diavolo Veste Prada 2 ha qualcosa a che vedere con l'Italia, è qualcosa anche di importante, se non mezza pellicola?
1: Beh, è stata super attenzionata l'Italia con questa pellicola, perché parte delle scene sono state girate fra Milano e il fiabesco, io oserei dire, Lago di Como.
0: Sì, che
1: bellissimo.
0: Viene mostrato in tutte, no, però comunque in molte sfaccettature.
1: Sì, sì, sono passati
0: nel film.
1: Fra Brera, il palazzo di Piazza della Scala, insomma, veramente tanta roba. Infatti hanno creato tipo una specie di caccia alla location. Cioè c'è stato questo effetto dominante dove tutti quanti poi su Google incominciavano a ricercare.
0: L'ho
1: tutti
0: fatto anche
1: i luoghi.
0: Io, confesso. Anch'io subito dopo aver visto il film, adesso non facciamo troppi spoiler perché magari non è andato al cinema, però dopo aver visto il film sono andata su internet e ho cercato quali sono i posti dove è stato girato il Diavolo Veste Prada 2 a Milano.
1: Esatto,
0: ma non solo.
1: Esatto, infatti fra villette storiche, hotel di lusso, io penso che avrà anche una grande risonanza a livello turistico.
0: Sì, già ci amano negli Stati Uniti d'America, ma nel mondo in generale, perché vabbè, noi italiani siamo italiani e l'Italia è l'Italia, questo poco mi assicuro. Però secondo me, dando quest'occhio più attento, con protagonisti anche del film come Lady Gaga, vabbè, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt, insomma un grandissimo cast, però comunque l'Italia è portata su un palmo di una mano ancora una volta. Vorrei ben vedere
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
12: Sono le 12:01.
0: URL Radio.
13: Verdi, bianchi e rossi.
14: Verdi, bianchi e rossi.
13: Tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo parlato del Diavolo Veste Prada qui a Verdi Bianchi e Rossi, ma non quello degli anni 2000, ma il Diavolo Veste Prada che è uscito proprio nell'ultimo mese, interpretato da Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly, poi è tornata in scena anche a Netway. Ma la cosa particolare è che, come abbiamo detto prima, tante scene sono state ambientate e girate proprio nella nostra bellissima Italia. Ancora ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, qualche feedback, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Ci scrive Loredana, giusto?
1: Ci scrive Loredana e ci dice che lei è stata proprio lì alla prima, quindi lei super, perché appassionata di moda, ha sempre avuto piacere nel vedere il riscontro fra cinema e moda, e quindi non si è persa questa occasione.
0: Sì, poi mi pare anche che a Milano abbiano fatto una specie di show, cioè che tutte le star, i vari influencer hanno partecipato a un vero e proprio red carpet.
1: Esatto.
0: Alla prima di questo film, e leggeva addirittura che la scatola per i popcorn è stata brandizzata e personalizzata proprio a tema del Diavolo Veste Prada. Giuseppe invece ci scrive che a lui Diavolo Veste Prada non è piaciuto. Allora, qui secondo me non possiamo fare spoiler.
1: No, assolutamente.
0: Però io una cosa posso dire, Giuseppe, la penso esattamente come te. Passo e chiudo.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

0: Le eccellenze della tavola del Made in Italy sono veramente tantissime. Prima ne abbiamo vista una del cinema, parlando di eccellenze. Ora invece si va un po' in giro per l'Italia, perché c'è una specie di bar itinerante che ha un nome veramente molto complicato da pronunciare, e ce lo facciamo dire dall'aria, perché altrimenti io mi intreccio con la lingua, e porta il pesto italiano, anzi il pesto genovese, da nord a sud Italia. Restate con noi nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Sono tutti

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Bellissima.
5: Più l'ascolti, più la senti.
6: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
7: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: siamo nel venerdì di Verdi Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando beh arriviamo sempre ad aprire questa parentesi del cibo, delle eccellenze del Made in Italy che non possono mancare. Do il bentornato ad Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi parliamo di un'iniziativa che promuove un'eccellenza italiana, un'azienda in particolar modo, ma che vede protagonista il pesto. Stiamo parlando del, è un po' uno scioglilingua, quindi cercherò di non sbagliare, il Bar Basil Pesto Barilla, giusto?
1: Esatto.
0: 10 punti a Grifondoro.
1: Esatto. È praticamente un tour itinerante dove, dopo il gran successo riscoperto nella città di Milano, hanno deciso di aggiungere quest'anno 6 tappe.
0: Ok.
1: Quindi si viaggerà per Napoli, Padova, Torino, Roma.
0: Con questo bar itinerante, immagino, dove si propone, si permette anche alle persone che vengono a visitarlo di assaggiare il pesto.
1: Infatti, si assaggerà anche rivisitando quelle che sono poi le ricette tradizionali presenti nel territorio, ad esempio la zeppolina salata napoletana, ma con questa special guest che appunto è il basilico.
0: Questo a Napoli, giusto?
1: Questo a Napoli.
0: Okay.
1: Ok, quindi si ripercorre, diciamo, tutte quelle tappe che sono in Italia con le loro ricette tradizionali, ma in chiave moderna e rivisitate grazie appunto al basilico, cioè al pesto Barilla.
0: È un'eccellenza questa del Made in Italy, e secondo me è un'idea anche molto originale per far scoprire tutte le potenzialità del pesto, perché magari qualcuno è abituato a usare il pesto soltanto nella pasta.
1: Esatto.
0: Chi ci aggiunge un po' di pomodorini, chi ci aggiunge un po' di provole, invece col pesto si possono fare veramente tantissime cose, e quindi cercate questo bar nelle vostre città. Ripeto, scioglilingua, bar Pesto Barilla. No, ho già sbagliato, vero?
1: Aspetta, è Basil Bar Pesto Barilla.
0: Ok, visto che avevo già sbagliato.

0: Termina qui la quinta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Ilaria per essere stata con noi, ma ringrazio soprattutto voi perché ci avete portato anche delle belle testimonianze sul Diavolo Veste Prada 2 e su chi ha visto con i propri occhi l'ambientazione a Milano, chi ha visto proprio dietro le quinte, le scene, il set. Vi ricordo che noi siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi, ma ci risentiamo domani nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, è una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.

E con la hit che avete appena ascoltato è partito un nuovo appuntamento di Telesuono. Finalmente, cari amici miei, siamo arrivati al famoso venerdì che nessuno ci può togliere. Come state in questo venerdì, in questo fine settimana? Siamo arrivati addirittura d'arrivo in questo giorno. Nel 1975 esce A Night of Opera dei Queen, che con A Night of Opera dei Queen fu il quarto album che consacrò la band britannica nel panorama della musica rock mondiale. Poi fu inaugurato anche il ponte di Verrazzano, colosso d'acciaio di alta ingegneria. Questo è quello che succedeva in questo giorno tanti ma tanti anni fa. Siete pronti all'ultimo giro sulle hits di Telesuono di questa settimana? Perché come al solito abbiamo tanta roba da poter ascoltare che riguarda il mondo delle hits. Che è vero.

volta in questa settimana. Vi ricordo i contatti giusti per rimanere con noi: 375 863 2965, la WhatsApp line di Telesuono, il sito internet della nostra radio wrnradio.eu, da andare a spulciare, curiosare, guardare per rimanere aggiornati sul mondo di WRN. Includo quest'oggi anche il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché siamo entrati nel weekend e poi ci ascoltiamo, ci sentiamo, ci rivediamo nel fine settimana sulla nostra radio con Zona Rock. Quindi se vi siete persi lo scorso appuntamento, sul sito di Zona Rock c'è il podcast, cominciate a riscaldare i motori. Le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi di iOS e Android, e poi i social della nostra radio, da andare a seguire, mettere i cuoricini, condividere con noi l'esperienza social, così più siamo e più ci divertiamo. Questo è tutto quello che serve per rimanere al 100% connessi con Telesuono.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

parliamo ancora di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato questa settimana, se non ricordo male martedì, bighellonando sul web mentre scorrevano le hit di Telesuono, mi sono imbattuto su questo articolo che riguarda Bill Gates, che dice che l'intelligenza artificiale sostituirà i medici e insegnanti entro 10 anni. Bill Gates vede un futuro in cui entro il 2035 l'intelligenza artificiale cancellerà la mancanza di medici ed insegnanti, offrendo supporto immediato e di qualità anche a chi oggi non può permetterselo. Si parla di una vera e propria era dell'intelligenza gratuita, strumenti avanzati capaci di dare spiegazioni scolastiche e chiarire dubbi, accompagnare le persone nella salute e nello studio proprio come farebbe un professionista. E i segnali di tutto questo già ci sono, no? Perché sistemi come GPT, in grado di superare esami complessi prima del previsto, mostrano quanto rapidamente si sta sviluppando questa nuova tecnologia, un'evoluzione che potrebbe migliorare la vita in settori come medicina, ambiente e nuove imprese. Ti piacerebbe, non lo so, vi piacerebbe vivere in un mondo così fatto? Che ne so, magari andiamo dal medico e ci troviamo davanti un robot. Cosa ne pensate voi di tutto questo? Io dico che sì, l'intelligenza artificiale bisogna può aiutarci, ma bisogna esserci, insomma, non mi piacerebbe trovarmi davanti a un robot quando vado dal medico o magari a scuola un professore che sia uno schermo. Non credo sia, insomma, una cosa sana. La penso così. Sentite un po' invece cosa ho preparato per voi.

da oggi in poi, se il vostro lui e la vostra lei, quando sbadigliate in loro presenza, vi accusano che siete annoiati, adesso potete dimostrare che non è vero, perché secondo la scienza hai più probabilità di sbadigliare se ti piace la persona con cui sei. Secondo varie ricerche, lo sbadiglio tende a passare più facilmente tra persone che condividono un legame profondo, come familiari o amici stretti. Chi ti è vicino emotivamente ha più probabilità di rispondere con uno sbadiglio al tuo, cioè se sbadiglio io, sbadigli tu, proprio come accade in tante altre forme di imitazione spontanea. Questo comportamento è collegato all'empatia: più una persona è sensibile alle emozioni degli altri, più è incline a lasciarsi influenzare anche da gesti involontari come lo sbadiglio. E gli studi suggeriscono che la qualità del rapporto sociale incide sulla frequenza con cui imitiamo lo sbadiglio di qualcuno, un piccolo segnale che mostra quanto siamo realmente connessi a chi circonda, quindi una ricerca scientifica. Quindi se i maschietti all'ascolto, capita, no, che la vostra lei vi dice: ma stai sbadigliando, non ti va di stare con me? No, da oggi potete dimostrare, cercando anche su internet, che se sbadigliate davanti alla vostra lei è perché siete totalmente connessi. Tanta roba, potete dire, no? E quindi via le accuse. 375-863-2965 vi porta ancora nelle hits del momento e poi l'ultimo appuntamento della settimana con il Living in the Past.

0: importanti, c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Ultimo appuntamento per questa settimana, il Living in the Past di questo venerdì, che ci porta un po' a leggere le date importanti che riguardano il mondo della musica. E vi porto indietro al 1948, quando nasce a Casalmaggiore il cantante Bernardo Lanzetti. Nel 1966 nasce a Fossano il cantante Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kunz. Nel 1977 Mattia Bazzar sono primi in classifica con Solo Tu. Nel 1978 ci lascia il musicista Guido Gambarini. Andiamo nel 1993, quando Due di Raff è in cima alle Hit Parade. L'anno dopo nasce a Salerno il rapper Rocco Pagliarulo alias Rocco Hunt. Nel 2002 Cesare Cremonini è primo in classifica con Vieni a vedere perché. L'anno dopo, in questo giorno, Gianluca Grignani rilascia la raccolta Succo di vita. Scendiamo giù un po' ai giorni nostri, perché nel 2015 Anna Tadangelo rilascia Gocce di cristallo e nel 2020 il disco Truman di Sade è certificato disco d'oro, ed è anche l'ultima notizia, l'ultima data che riguarda questo Living in the Past di questo fine settimana, che ci porta quasi quasi ai saluti finali per questa settimana, ma ovviamente ci ritroviamo qui lunedì come al solito più carichi che mai per riprendere una nuova settimana. Ma noi però ci sentiamo, ci ascoltiamo, ci rivediamo sebbene siamo in radio anche nel

0: oserei dire strisciando, molto stanchi. Siamo arrivati alla fine anche di questa ennesima settimana di Telesuono, proprio perché insomma è venerdì.
1: Ed è venerdì.
0: Il rompete le righe è definitivo. Adesso in sabato e domenica divertitevi con ovviamente divertimento, ansia e batticuore. Noi ci sentiamo domenica con Zona Rock e poi lunedì con una nuova settimana di Telesuono. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare per traffico in esterna. Si rallenta dalla Puntina alla Tuscolana, in interna dalla Flaminia alla Salaria, poi dalla Nomentana alla A24. Ci spostiamo sulla statale Pontina, rimossa l'auto in panne da Spinaceto a Castel di Decima, circolazione regolare in direzione Latina. Cambiamo argomento, il trasporto marittimo. Lazio Marina informa che oggi venerdì 22 maggio le corse nave Ventotene Formia delle ore 12 e Formia Ventotene delle ore 14:45 non sono effettuate al loro posto. Sono effettuate le corse unità veloce Formia Ventotene delle 14:45 e Ventotene Formia delle ore 16:15. Restiamo nell'ambito del trasporto marittimo, le corse Formia Ventotene delle ore 11:15 e Ventotene Formia delle ore 14:45 non verranno effettuate domani sabato 23 maggio, ma martedì 26 maggio. Siamo in chiusura, il trasporto ferroviario domenica 24 maggio sulla linea Roma-Pisa, la circolazione dei treni è sospesa dalle ore 9 alle ore 14 tra Grosseto e Orbetello per consentire la rimozione di un ordigno bellico. Variazioni per i treni a alta velocità coinvolti, variazioni e corse con bus per alcuni treni intercity, i treni regionali, oltre alle variazioni anche limitazioni di percorso. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14. VRN.

E arriva anche il venerdì, benvenuti, benvenuti, anche oggi ci siamo, è presto per dirlo, io lo vorrei dire, apriamolo ufficialmente sto weekend, si parte con 5 in condotta.

No, non so se l'avete vista, le immagini che arrivano da New York, dove la città è paralizzata, cioè una metropoli come New York, una delle più grandi al mondo in assoluto, ecco, paralizzata da inondazioni. Eppure, insomma, non mi risulta che ci sia un uragano o roba del genere. Certo, c'è del maltempo, è anche importante, bloccata tutta la città.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

Si parla sempre tanto di bambini che non nascono, no? Di denatalità, facciamo troppo pochi figli. Vabbè, 6 milioni e 600 mila italiani hanno dichiarato desiderano avere dei figli, ma rinunciano ad averli. Un primo motivo, i soldi, ecco, la sfera economico-lavorativa, i soldi, ma anche il lavoro, insomma, non è facile, insomma, gestire poi il bambino piccolo, se non hai i nonni che te lo tengano, e così via, poi dovuto magari anche alla salute, altre motivazioni, i minori, ma principalmente non si fanno i figli perché insomma, non è facile, cioè di per sé farli è facile, voglio dire, e poi ecco farli crescere che non è semplice.

ma anche lì metteranno, non lo so, i tornelli, faranno l'ingresso su prenotazione come per Venezia, record di presenze sull'Everest. No, uno dice, ah, sono andato sull'Everest, la cima più alta del mondo. Beh, in un giorno si sono ritrovati in 274 alpinisti, tutti lì sulla cima. Secondo me tra un po' apriranno un bel rifugio lì, sai, con tanto di musica e di divertimento. 274 in un giorno sono davvero tanti, eh. Using

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Mannaggia, ma possibile? No. Dai, io devo dire, su questo sono rigoroso. Quando sono al volante non uso il cellulare. Ecco, invece, secondo questa ricerca, meno di un italiano su due, meno del 50% lo usa bene, nel senso che c'hai lì il cellulare, magari il portacellulare, se non hai il viva voce con il computer di bordo dove si interfaccia e così via, ma anche se lo metti lì con un portacellulare, un portasmartphone, clicchi al massimo e rispondi e usi viva voce. No, ecco, quasi la metà degli italiani, e me ne accorgo, girando per le strade, quasi la metà degli italiani ancora usa il cellulare, pur sapendo qual è il rischio, di incidenti e di multe belle pesanti.

0: No, vabbè, ma cos'è la storia di Hansel e Gretel questa? Che arriva dal Portogallo, dove questa donna ha bendato i figli, li ha portati nel bosco e poi è scappata con il nuovo compagno. E vabbè, insomma, la cosa poi meno male è finita bene, ma pazzesco! Dai, cioè, si è davvero ispirata alle favole, quelle più cattive della matrigna cattiva, ecco, della strega. Invece è capitato davvero.
1: 5 in condotta. 5 in condotta. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
12: Mio?
11: Sì, e anche di tutti gli altri.
13: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
11: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
12: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
13: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
14: Sono le 14:59.
15: VRN Radio.

E allora siamo ad un mese, meno di un mese alla maturità. Quest'anno tra l'altro con la maturità, con questa cosa che è una novità, insomma, perché negli ultimi anni c'è stato, insomma, chi ne aveva approfittato, insomma, vi ricordate l'anno scorso le polemiche di chi è andato all'orale e ha fatto scena muta, non ha parlato, oppure proprio non si è presentato. Beh, quest'anno lo sapete, che c'è l'obbligo di andare a partecipare, insomma, e quindi non si può fare questa che dicono essere una protesta. Protesta, ci sono modi e modi per protestare. Si va, si fa l'esame, fatto bene. E hola. You

0: ombra.
1: Ma incredibile, è incredibile davvero. Io ci sono stato lo scorso anno in Egitto. Per la prima volta ho visto le piramidi e quando arrivi lì ti rendi conto di quanto grandi sono. No, perché guardi le foto e vedi questi sassi, no, messi uno sopra l'altro. Poi ti accorgi che questi sassi sono grandi come una persona. Sono dei blocchi enormi, messi lì uno sopra l'altro a fare queste costruzioni gigantesche. Costruzioni che non finiscono mai di stupire. Adesso all'interno della piramide di Cheope hanno ritrovato queste misteriose camere che hanno scoperto essere avere una funzione antisismica. Servono per attutire in caso di terremoto. Ma pensate, incredibile.
0: E ciao,

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Lo sappiamo che è uno di quelli che è difficile fermarli, uno di quelli che amano far festa, uno di quelli che quando si mettono a cantare, a ballare, a saltare, malgrado l'età, sto parlando di Mick Jagger, il frontman di Rolling Stones, che ha festeggiato a Stromboli la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher. E con insomma cast stellare, vabbè, insomma, ha detto abbiamo finito le riprese, bene bene, adesso festeggiamo, ma il party è stato interrotto dalle forze dell'ordine perché insomma gli residenti hanno detto basta, ma cos'è tutto sto casino, ma chi è che manda musica a manetta a quest'ora? E quindi le forze dell'ordine sono andate lì, si sono ritrovati Mick Jagger, non lo so, forse suonava la chitarra a tutto volume, chi lo sa.

ha fatto l'attore in questo film e lui li interpretava, girato a Stromboli, interpretava il guardiano del faro. Non finisce mai di stupirci questo mito vivente. Found a place on the golden skies and we could stay.

0: Confermo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per l'aeroporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
5: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
7: Ai!
5: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
10: Your radio station.

Ma insomma, noi siamo rigorosamente in live, ma sappiamo che poi insomma la radio, magari quelle più grosse delle nostre, quelle nazionali, hanno già magari dei servizi pronti per degli eventi estremamente importanti, come questa nota emittente radiofonica inglese che aveva già pre-registrato un annuncio sulla morte di Re Carlo. Cioè, pensate, cioè, hanno già fatto il servizio sulla morte di Re Carlo, che insomma, bene, sono felice per lui, insomma, sembra essere in buona salute, ecco, tutto questo, questa cosa pre-registrata è andata in onda a causa di un bug del sistema di automazione notturna. Cioè, di notte è partito questo annuncio pre-registrato, figuratevi, nel Regno Unito, che diceva che Re Carlo era morto. In realtà era vivo e vegeto, insomma, e lo è tuttora. La radio si è dovuta scusare pubblicamente con Buckingham Palace.

Vabbè, dai, sono felice per Re Carlo, mannaggia. Beh, ma poi capitano queste cose, basta un disguido tecnico, c'hai lì il file sbagliato che parte, va in onda e annuncia la morte del re, pensa un po', da mettersi le mani nei capelli. Siamo arrivati ai saluti, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, passatelo in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonato.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, ci sono code tra il bivio per Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli. Raccomandiamo la dovuta prudenza. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma-Fiumicino fino alla Tuscolana. In interna tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Roma Teramo. Sulla stessa Roma-Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano dalla tangenziale est fino a Tor Cervara verso il raccordo. Sempre in direzione raccordo code sulle consolari Cassia, Flaminia e Salaria, rispettivamente da Tomba di Nerone, Corso Francia e l'aeroporto dell'Urbe. In chiusura il trasporto pubblico. Sulla linea A della metropolitana sono in corso lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Le ultime corse dei treni dai capolinea di Anagnina e di Battistini saranno alle 21, poi fino all'1:30 attivi bus sostitutivi delle linee MA1 ed MA2. Domani, sabato 23 maggio, il servizio sarà invece sospeso sull'intera linea e sostituito da bus, con prima corsa delle navette da Anagnina alle 5:45 e da Battistini alle 5:30, ultime corse all'1:30. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare quest'altra oretta insieme che abbiamo a disposizione tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato. Allora, tra poco parliamo di una cosa abbastanza importante, anche perché io ci sto per arrivare. I 30 anni deve essere visto come un punto d'arrivo o un punto di partenza? Intanto vi faccio questa domanda, pensate a quello che ci hanno sempre detto e poi dopo ne parliamo, anche grazie a diverse cose che hanno detto gli psicologi. Scusa se...

C'è uno studio, amici di The Mag, che ribalta una convinzione che si è diffusa per anni e anni, no? I 30 anni. Quanto è importante per una persona raggiungere i 30 anni? Assolutamente un grande traguardo, no? Però non importa chi è che siamo, cos'è che abbiamo fatto ai 30 anni, perché è un punto di partenza, non solo come realizzazione di una persona in ambito lavorativo, familiare, ma anche per la forma fisica. Non è qualcosa che perdiamo appena arriviamo ai 30 anni, anzi abbiamo il picco delle nostre energie, forze, resistenza. Tra i 30 e i 35 anni abbiamo proprio il massimo. Il dato più interessante è anche un altro: quel picco arriva ad un livello mai avuto, e chi ha fatto un po' di attività fisica per gli anni precedenti se lo porta dietro per decenni, no? Dopo che continua a farlo dai 30 anni in poi, è come se noi avessimo una riserva, un capitale fisico che proteggiamo nel tempo da declini, malattie. Al contrario, chi parte da livelli più bassi, ecco, difficilmente in questo caso riesce a colmare il divario, e allora cambia tutto, perché non si tratta più solo di allenarsi per stare bene, ma è proprio un investimento sul proprio futuro, sul proprio corpo. Tra 10, 20, 30 anni abbiamo una visione, no? di quello che saremo noi, una visione a lungo termine, quasi finanziaria, solo che al posto dei soldi c'è energia. Ecco, non è mai troppo tardi per iniziare, questo lo sappiamo, ma prima inizi più vantaggi hai col tempo.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: WRN. Your radio station.

stanno per attuare una cosa molto molto molto importante, molto bella per le famiglie, una mano concreta alle famiglie per chi ha dei bambini, no? In famiglia, delle persone un po' più fragili. C'è una mano concreta, un rimborso importante per il trasporto.

C'è una notizia che parla di sostegno reale, quotidiano, riguarda le famiglie che spesso affrontano un bel po' di difficoltà silenziose. È stato approvato un fondo per andare a rimborsare le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, ed è un intervento che punta a garantire il diritto allo studio senza che gli spostamenti diventino un ostacolo. Questi rimborsi copriranno diverse soluzioni, quindi mezzi privati, taxi, servizi dedicati o trasporto pubblico, con contributi calcolati che vanno effettivamente a dare un aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno devono organizzare un po' di cose, spostamenti complessi, spesso costosi, per garantire ai propri figli una vita scolastica normale. Ecco, dietro questa misura c'è un messaggio chiaro: inclusione, che non deve essere solo una parola, ma passa anche da queste scelte pratiche.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. Proprio.

Se vi chiedessi, amici di The Meg, a tutti voi di raccontarmi un ricordo vivido vissuto un bel po' di anni fa, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, probabilmente la maggior parte di voi non mi racconterebbe l'aver ricevuto un determinato regalo, ma mi racconterebbe un ricordo di un'estate, di un odore, di una risata. Ecco, questo non è un caso, c'è proprio uno studio dietro su oltre 2500 adulti che hanno confermato che i ricordi più forti tra i 5 e i 10 anni non arrivano tanto da compleanni o natali, ma da vacanze in famiglia, perché ci sono tre fattori: novità, intensità emotiva e tempo condiviso. Quando questi tre elementi si combinano insieme, il nostro cervello praticamente registra tutto con una profondità diversa, e proprio in quella fascia d'età, no, è particolarmente sensibile, come avere una finestra aperta sulla memoria. Basta una settimana vissuta diversa dal solito per lasciare un segno permanente, e allora quelle immagini restano restano impresse dentro di noi. Che ne so, il primo bagno al mare, una passeggiata, la mamma che ha messo la crema solare per la prima volta, un viaggio improvviso. Sono dettagli piccoli ma molto potenti nella nostra mente. Forse questo è il punto: non sono gli oggetti a costruire i ricordi, ma sono proprio le esperienze, quelle che anni dopo tornano senza essere chiamate in causa, restano lì intatte.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani chiudiamo la nostra settimana lavorativa sempre qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla strada regionale 4 bis del Terminillo, per i rilievi a seguito di un incidente, chiuso il tratto tra Maianello Basso e il bivio per Rieti in entrambe le direzioni. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove sempre per incidente ci sono code per 5 km tra il bivio per Roma Nord e Guidonia Monte Celio verso Napoli. Anche qui raccomandiamo la dovuta attenzione. E vediamo la situazione sul raccordo anulare. Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano dalla tangenziale est fino a Tor Cervara verso il raccordo. Sempre in direzione raccordo code sulle consolari Cassia, Flaminia e Salaria, rispettivamente da Tomba di Nerone, Corso Francia e l'aeroporto dell'Urbe. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
0: URL

il nostro regista sente già la voglia di aperitivo? Sei già pronto? Manca ancora un'ora. Prima dobbiamo fare la trasmissione, caro Miguel. Buon pomeriggio a tutti da Fabio Meli, buon venerdì, si è arrivati a fine settimana, quindi siamo pronti per godercelo questo fine settimana. Prima però dobbiamo stare tutti all'ascolto di Super Hits, questa trasmissione che vi tiene compagnia subito dopo l'uscita dal lavoro e subito dopo che entrerete al bar a farvi 4-5 crodini. Che ce ne mandino una cassa quelli della... No? Va bene, cominciamo, scrisce il button Miguel.

avevate dimenticata questa canzone e che ci sta benissimo nel venerdì. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su Super Hits. Nothing's Gonna Stop a Noun degli Starship del 1987, si sente? In quel periodo raggiungeva la testa della classifica britannica e ci rimaneva per ben 4 settimane, facendo un po' la storia del pop anni 80. Bello, quando arriva il venerdì, secondo me gli anni 80 ci stanno sempre bene. Questo brano fu scritto dal papà Julian Casablancas degli Stroke. Poi fu scritto anche da Albert Hammond insieme a Diane Warren. Composero il pezzo ispirandosi alla forza dell'amore tra due persone mature. Tutti insieme! Molti storici della musica ricordano questo primato come un momento di svolta, poiché Grace Slick divenne la donna più anziana a scalare la chart inglese prima di essere superata 12 anni dopo, sapete da chi? Da Cher. Che fine hanno fatto gli Starship? Non lo so. Comunque sono nati dalle ceneri degli Jefferson Airplane, guidati, come sapete, dall'iconica Grace Slick, che a 48 anni dimostrò come la carisma rock non aveva una data di scadenza. No, assolutamente no. Fatevi un giro negli anni 80, merita!

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Stone anche questa settimana? No. Per parlare di un evento catastrofico piuttosto importante del 1972, il terremoto in Nicaragua, tra l'altro di magnitudo 6.2, veramente fece dei disastri e tantissime vittime. I Rolling Stone hanno donato l'intero incasso del loro concerto in quel periodo, un concerto benefico che si fece a Los Angeles alle vittime appunto del devastante terremoto che colpì l'intero Nicaragua. Per l'epoca raccolsero una cifra a record. Mick Jagger decise di raddoppiare personalmente la donazione, aggiunse di tasca propria $150,000 all'epoca, e oggi corrispondono circa $1,000,000, eh? Cioè fate un po' il calcolo voi. Molti analisti del settore considerano questo gesto uno dei primi grandi esempi di filantropia rock, capace di cambiare l'immagine della band da cattivi ragazzi a icone impegnate per il sociale. Poi sapete tutto cosa è arrivato con gli U2 e tanti altri artisti, con l'apartheid anche, eh. Mick Jagger, frontman e anima della band, scelse di aiutare proprio il Nicaragua perché era il paese d'origine della sua allora moglie bianca, mostrando una forte vicinanza personale alla tragedia di quell'epoca. Sempre Mick Jagger, ne parliamo sempre. Ah, beh, questa è un'occasione veramente notevole per Mick.

io la ricordo come la sigla di una pubblicità. Le caramelle, ricordate? Hello, darling. Tra l'altro c'era anche nell'animazione la somiglianza con Louis Armstrong, assolutamente sì, pienamente voluta. Non posso dire il nome delle caramelle, non so neanche se esistono ancora, però boh, è con la D il nome delle caramelle. Siamo nel 1964, Louis Armstrong conquista la vetta della classifica statunitense con questa canzone Hello Dolly. È il singolo più venduto della sua intera carriera ed è il brano più longevo dell'anno, di quell'anno lì. Un anno bellissimo il 1964, l'anno più bello della storia. Sono di parte, mi spiace. Questo successo riuscì nell'impresa di impresa impossibile, ha scalzato i Beatles dal primo posto. E c'è rimasto per 14 settimane consecutive. Gli esperti considerano questo record come un momento iconico, poiché Armstrong aveva già 62 anni all'epoca, e dimostrò come il jazz poteva ancora competere contro il beat, contro il pop. L'esplosione della musica mondiale nel pop. Sapete com'era soprannominato Louis Armstrong? Satchmo. Che è perché per la forma della sua bocca. Assolutamente il pioniere della tromba, del canto jazz, ha trasformato la canzone di Broadway in un inno mondiale, rimanendo in classifica per 22 settimane. Non l'avevamo mai ospitato su Per Hits. Sono contentissimo di Louis Armstrong.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: The more you hear it, the more you feel it.

E questo è The Sheeran. Per chiudere la nostra settimana facciamo un po' i conti con Spotify nel 2024 per quanto riguarda gli artisti britannici, Spotify ha detto che la musica degli artisti britannici ha generato 750 milioni di sterline in royalty nella sua piattaforma dal 2023. Quindi è andata bene. Quasi 1000 artisti sono stati suonati abbastanza spesso da generare almeno 100.000 sterline di royalty ciascuno. Quindi funziona. Continuano a criticarlo Spotify. Ha aggiunto la società che Ed Sheeran è stato l'artista britannico più popolare su Spotify proprio in quell'anno lì, nel 2024. Le sue canzoni sono state suonate 6,35 miliardi di volte. Posso ripetere la cifra? 6,35 miliardi di volte. E se facciamo due calcoli a sterlina, quanti soldi ha Ed Sheeran?

Ed eccolo qua il rito del venerdì, la chiusura della valigetta dei dischi, quella di Miguel, del nostro regista. Quindi si chiude, si scende a farci il nostro classico aperitivo del venerdì sera, così come farete voi a casa, amici che ormai ci avete raggiunto casa o comunque avete raggiunto il bar. La settimana è finita, comincia il weekend e come al solito il nostro clam è sempre quello: divertitevi, divertitevi, divertitevi. Grazie di averci ascoltato anche questa settimana. Ci sentiamo lunedì per un'altra serie di puntate che riguarda Super Hits. Buon weekend da Fabio Meli.

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla strada regionale 4 bis del Terminillo, per i rilievi a seguito di un incidente, è chiuso il tratto tra Maianello Basso e Rieti in entrambe le direzioni. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Ci spostiamo sulla A1 Roma-Napoli, dove si procede a rilento tra il nodo per la A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. Vediamo quindi la situazione sul raccordo anulare. Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma-Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Roma-Teramo. Sulla stessa Roma-Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano dalla tangenziale est fino a Torcervara verso il raccordo. Sempre in direzione raccordo code sulla Pontina a partire da Spinaceto e sulle consolari Cassia, Flaminia e Salaria, rispettivamente da Tomba di Nerone, Corso Francia e Fidene. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: State ascoltando sulle onde della musica.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Eccomi presente, come sempre, salve, ben ritrovati sulle onde della musica, come sempre su WRN Radio alle 18. Un saluto a voi tutti, carissimi affezionati, sempre all'ascolto di WRN Radio, in particolar modo sulle onde della musica. Un saluto Fabio Meli e la sua Super Hits, se non vedo l'ora anche io di vedere il film in questione. Michael Jackson, esattamente, proprio martedì scorso, sì, I Wanna Be Starting Something, il brano di apertura della puntata scorsa, di martedì scorso, qui in sulle onde della musica. Bene, in apertura abbiamo ascoltato un brano degli Alan Parsons Project del 94, sì, il brano One More River.

Siamo rimasti nel 1994 con i Pink Floyd, What Do You Want From Me, l'album The Division Bell, un brano scritto da David Gilmour e Richard Wright, e mentre i testi curati dallo stesso Gilmour e dalla moglie Polly Sampson.

0: your radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot i Toto, facilissimi, questi da riconoscere. Toto sono, hanno un marchio di fabbrica inconfondibile. One Road, il brano che abbiamo ascoltato del 1999, contenuto nell'album Minefields.

chi beve dieta di Marco Edoardo Bennato, un brano di Edoardo Bennato del 1987, questo brano invece è contenuto nell'album Scemi e contenti del 2024.

Dirty Dog, inconfondibili ZZ Top, dall'album Eliminator, l'ottavo album degli ZZ Top, grande successo per quest'album del 1983 sulle onde della musica, adesso Deep Purple.

0: radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot di Purple, come già annunciato, You Fool No One, il brano contenuto nel celeberrimo album Burn. E abbiamo fatto un piccolo salto nel 1974, tanto piccolo mica tanto, una formazione bella, formazione rappresentativa, Mark Terza, caratterizzata appunto dall'ingresso di David Coverdale e la voce, e Glenn Hughes al basso e anche la voce, anche lui. Bene, You For No One, continuiamo con Uriah Heep.

Mentre due anni prima, nel 1972, invece gli Uriah Heep con un album, il loro quarto album, Demons and Wizards, pubblicarono questa bellissima Traveler in Time.

brano dei Led Zeppelin, orfano questo brano di Heartbreaker, orfano perché quando ascoltavamo anche adesso, se ascoltate l'album, praticamente incollato alle terga di Heartbreaker, sembra tutto intero, tutto una sequenza, e questa non c'entra assolutamente nulla con Heartbreaker, però vanno per d'obbligo ascoltate insieme, ma non si può sempre fare così. Led Zeppelin secondo, Led Zeppelin 1969, abbiamo fatto un altro passo, un bel passo indietro nel 1969, un brano scritto da Jimmy Page e Robert Plant.

scritta praticamente in 10 minuti, questa Crazy Little Thing Called Love, il brano famosissimo dell'album The Game del 1980, ovviamente i Queen, in sottofondo Won't Get Full Again, The Who del 1971, l'album traccia conclusiva dell'album Who's Next. Noi ci sentiamo domani sempre alle 18, sempre su VRN Radio, puntuali, ciao.

0: Astral Info Mobilità.
1: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare, dove al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. In interna code tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est e in direzione opposta tra Tor Cervara e il raccordo. Sempre in direzione raccordo code sulla Pontina a partire da Spinaceto e sulle consolari Cassia e Flaminia, rispettivamente da Tomba di Nerone e da Corso.

0: Su Francia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio, your musical companion.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino.

0: Come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
15: Sono le 20:01.
16: URL Radio.

0: Buonasera, ben ritrovati cari amici di Rainbow. Venerdì sera, finalmente il traguardo della settimana, quel momento in cui anche il calendario sembra tirare un sospiro di sollievo. E allora benvenuti nella nostra casa radiofonica fatta di notizie, curiosità, riflessioni, sorrisi e anche qualche domanda che ci portiamo dentro quando spegniamo il motore della giornata. Io sono Pasquale Auletta, insieme a me c'è Saverio Senzio, che questa sera va particolarmente di fretta perché deve entro la mezzanotte fare l'ultimo comizio elettorale, quindi dobbiamo far presto stasera.
1: Ma non è vero,
0: vuoi anticiparci il discorso?
1: Vota Saverio. Ecco.
0: Quindi, allora,
1: di cosa parliamo stasera?
0: Di cosa parliamo? Parliamo di auto distrutte e poi misteriosamente abbandonate, ma di auto di non poco conto. Parliamo di autovelox che continuano a far discutere gli italiani. Parliamo di design automobilistico, quindi diciamo discutibile. E poi c'è la parte nuova di questo weekend, di questo venerdì, delle
1: e parliamo meteore. Di Sal Da Vinci, che non è una meteora. C'è stato un periodo che va raccontato.
0: Perfetto, allora siamo pronti per partire?
1: Assolutamente sì, mettetevi comodi, Gaetano Maria, ciao, ti vedo anche a te in Graspolvero. Mi raccomando, facci viaggiare sulla buona musica di Rainbow, tutti i colori della settimana.
0: E voi allacciate le cinture perché si parte.
2: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Allora, partiamo da una notizia che sembra uscita da un film, invece no, successa davvero in Svizzera, dove un uomo è uscito di strada con una Ferrari. L'ha praticamente distrutta in un prato e poi...
1: Poi?
0: Se l'è tornato tranquillamente a casa. Ha lasciato la macchina lì fermata in questo dirupo, al lato della strada. Una Ferrari devastata, quindi nell'erba, pezzi sparsi ovunque, passanti increduli. E il proprietario che ha deciso, ma sai che c'è, me ne vado a dormire, poi se ne parla di recuperare la macchina.
1: Cioè, pensate questo, che capa, non si può dire, che testa leggera ha avuto nel fare un'operazione del genere. Io avrei preso il cavallino, come ricordo.
0: No, ma soprattutto, allora, la discussione è questa, come fai, dopo aver fatto un incidente, non con una Panda, con una macchina di un certo valore, lasciarla lì abbandonata, quindi senza chiamare soccorsi, senza chiamare nessuno, come fai ad andartene poi tranquillamente a casa?
1: La risposta c'è?
0: No, la risposta vorremmo saperla da questo tizio che ha detto che non voleva parlare, quindi avrebbe poi recuperato la macchina nei giorni successivi.
1: Pensate,
0: immaginate che con una Panda del 2004 avresti pianto 3 giorni
1: ecco.
0: Se avessi avuto un incidente del genere.
1: La tragedia greca.
0: E tu piangeresti anche per uno specchietto.
1: Ecco, le calende greche, non piangere, proprio le tragedie.
0: No, ma soprattutto poi la cosa ci fa riflettere su tanti aspetti, sull'importanza, sul valore che tu dai alle cose, sul valore che tu dai ai soldi, sul valore che diamo alle cose che possediamo. Quindi non è che stiamo appunto scherzando e abbiamo abbandonato una Panda o abbiamo abbandonato una 500. Abbiamo lasciato lì, ai bordi della strada, una Ferrari praticamente distrutta. Quindi si è perso il senso anche del valore delle cose.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

0: Stasera una puntata imperniata sul mondo dei motori. Adesso tocchiamo un argomento che in Italia riesce a mettere tutti d'accordo contro qualcosa. Quindi gli autovelox, quindi ti do spunto se devi fare il comizio stasera. Ecco. Una nuova sentenza ha riportato al centro il tema dell'omologazione degli autovelox. Quindi tradotto, molte multe potrebbero essere contestabili se gli apparecchi non rispettano determinate procedure. Qui si apre poi il grande dibattito, ma gli autovelox servono davvero per la sicurezza o servono ai comuni per fare cassa?
1: La seconda che hai detto.
0: Quindi tu ti impegnerai, qualora venissi eletto,
1: ad omologare tutti gli autovelox.
0: Quindi non a eliminarli per fare cassa.
1: Ragazzi, no, perché gli autovelox possono servire in certi casi.
0: No, noi scherziamo, ragazzi, ma allora l'autovelox non sostituirà mai il buonsenso. Quindi rispetto per i limiti, non solo perché si ha paura delle multe, rispetto per i limiti perché bisogna avere rispetto per gli altri, soprattutto che abbiamo davanti, abbiamo intorno, e per quelli che portiamo in macchina, e soprattutto anche rispetto per noi stessi.
1: Assolutamente sì, voglio dire, occhio, prestare attenzione. Sicuramente l'autovelox è uno strumento che può limitare le testine di Kaiser che si incontrano per la strada. In generale, come diceva il nostro buon Auletta, il buon senso è quello che ci salva.
0: Appunto, ma la cosa, a prescindere da tutto, Saverio, io vedo che oggi molti guidano distratti. Smartphone, notifiche, fretta continua. Diciamo che guidare è diventata un'attività secondaria rispetto al controllare il telefono, rispetto a controllare le notifiche. Invece deve essere il contrario. Quindi quando sei in auto hai una responsabilità enorme. Quindi questa storia degli autovelox ci racconta quanto sia fragile il rapporto tra cittadini e istituzioni, ma quanto anche sia venuto meno il rispetto per gli altri, il rispetto della salute, il rispetto dell'incolumità delle altre persone. Take me-

0: Allora, alleggeriamo un po' la storia delle notizie. È uscita la classifica delle auto considerate le più brutte della storia.
1: Ah!
0: Allora, un tema delicato perché nessuno accetta facilmente che la propria auto venga definita creativamente discutibile.
1: Però oggettivamente ce ne sono
0: di brutte. Allora, molte classifiche italiane e discussioni citano soprattutto delle macchine italiane, la Multipla. Poi citano due che effettivamente erano il prototipo delle auto che non avremmo mai acquistato, la Fiat Duna e la Fiat Arna.
1: Arna credo di non conoscerla
0: perché non è mai stata venduta a nessuno e quindi le hanno tolte subito dal mercato.
1: Fiat Arna.
0: Poi c'era nella classifica una Chrysler PT Chrysler e poi la classifica vede anche le Pontiac, vede anche la SsangYong Rodius, la Nissan Juke, la Daihatsu Materia, la Trabant 601, la Aston Martin, insomma, molti hanno avuto queste macchine.
1: Arna.
0: Quindi diciamo che il design automobilistico ha raccontato di macchine che sono figlie poi del tempo. Ci sono state auto che nascono per sembrare futuristiche e magari dopo 10 anni
1: Vitarella, sai,
0: sembrano dei tostapane con le ruote.
1: Ma che è?
0: Ma ai nostri tempi,
1: sai,
0: diciamo che quando noi eravamo giovani, negli anni '80 c'erano queste auto che sembravano quasi disegnate col righello.
1: Pensate, io richiamavo mio padre che aveva insomma la sua ritmo color cocozza e io mi lamentavo, invece c'era di peggio.
0: No, ma c'erano delle auto che sembravano, appunto, dicevo, fatte col righello. Poi si passò a delle auto che sembravano fatte col goniometro, quindi tutti angoli. Poi abbiamo le auto oggi che sembrano delle astronauti arrabbiate, quindi queste macchine con dei fari aggressivi, diciamo queste linee cattive.
1: Sì.
0: E poi abbiamo avuto di queste macchine che effettivamente erano dei veri e propri mostri, dei veri e propri sgorbi. Quindi l'Arna l'hai vista, vai a vedere anche la Duna perché era un'altra macchina caratteristica.
1: Io sono la mia C-Max.
0: E anche quella in classifica,
1: pure?
0: Sì.
1: Invece no, è bellina.
0: La troviamo al terzo o quarto posto.
1: Caruccia,
0: quindi credo sia il tempo.
1: Quadro in lontananza.
0: Sia il tempo di cambiarla. Se è il tempo di. Si è arrivato
1: il faccio
0: tempo
1: qualcosa di soldi, insomma. Divento politico.
0: Beh,
1: e lì mi sistemo.
0: Ai nostri editori, quando ti pagheranno lo stipendio, magari di finanziarti
1: e
0: anche l'acquisto di una nuova macchina.
1: È il momento.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
5: Your radio station.

0: anni di buio, anni in cui la gente che era famosa è tornata nell'oblio, ma ci sono anche casi in cui i personaggi in questione hanno successo, tornano, vanno nell'oblio e ritornano. Parliamo questa sera di Sal Da Vinci, che è ancora fresco di vittoria Sanremosa e di partecipazione all'Eurovision. Molti lo conoscono come quello di Rossetto e Caffè, ma in realtà Sal Da Vinci vanta una carriera di quasi mezzo secolo tra canzone, cinema e teatro. Allora, abbiamo già parlato di quando nel 94 vinse il festival italiano, il Wannabe Sanremo di Mediaset, a cui arriva ironicamente dopo aver partecipato a Destinazione Sanremo con Vera. Sembrava l'occasione giusta per Sal di arrivare al pubblico che vive fuori della costiera amalfitana, ma Vera, che diventa un successo in Sud America nella versione di Marcos Lunas dal titolo Vida mi vida, da noi viene presto dimenticata. Ma peggio al secondo tentativo, l'album Un po' di noi, trainato dal singolo Dimmi come fai. E se Per sempre sì è bersaglio di critiche in quanto il testo sarebbe intriso di patriarcato e forse esageratamente incoraggerebbe le relazioni tossiche, inneggiando al matrimonio tradizionale in cui ci si promette l'eternità davanti a Dio, cosa dire del testo di Dimmi come fai? Qui il buon Sal si propone di rubare la donna all'amico nemico che promette di tradire per aggiudicarsi l'oggetto dei desideri. O del parere della donna in questione non c'è traccia, ok? Chi vince se la giudica, come Olivia in Braccio di Ferro. Un testo, questo sì, che oggi farebbe infuriare e ragionare femministe e non solo, ma allora passò inosservato, complice la diversa sensibilità del tempo e il poco riscontro del disco. I neomelodici venivano ancora snobbati e Sal tornava a muoversi con grande successo nel napoletano e dintorni. Sal quest'anno ha fatto la sua figura all'Eurovision, il brano è battuto ora al di là del concetto di patriarcato o meno.
1: No, poi vorrei dire due cose proprio su Sal Da Vinci. Allora, è stato criticato
0: sì,
1: per il suo modo di vestire.
0: Sì.
1: Ma negli ultimi anni all'Eurovision c'è stato chi si è presentato con le ali.
0: Ma poi non è vero,
1: chi si è presentato senza proprio vestiti, quindi col torace nudo.
0: Ma poi l'Eurovision è un carrozzone giacca, dove veramente.
1: E quindi adesso lui è stato criticato per il suo modo di vestire. Quindi poi è stato criticato
0: ragazzi,
1: perché aveva.
0: Sta arrivando il campanilismo campano.
1: No, no,
0: di Pasquale,
1: aveva. È stato criticato perché lancia un messaggio di matrimonio tradizionale. Quindi magari c'è stato anche quel bacio eterosessuale che ha suscitato tante polemiche, perché magari se fosse stato un messaggio su un bacio tra omosessuali avrebbe avuto più approvazione anche dalla sinistra. Quindi come la metti e come la fai,
0: eccolo,
1: hai sempre qualcosa di cui essere criticato.
0: Musica. Allora, Sal Da Vinci, Eurovision, Sanremo l'ha vinto, tutto bene, resta una sola cosa da dirgli a Sal, come la sua canzone, Dici come fai.
1: No, io ho semplicemente da dirgli in bocca al lupo, perché sei andato avanti per la tua strada.
0: Ma tra poco esce il suo nuovo singolo.
1: Esce il nuovo singolo.
0: Poesia.
1: Sei andato.
0: Che noi di VRN trasmetteremo,
1: Sei cioè, andato, non mi fate essere volgare.
0: Basta, basta, basta, andiamo avanti con la buona
1: musica. A tante
0: musica.
1: Altre persone che volevano che tu magari fossi sconfitto in partenza già a Sanremo.
0: Ma non è vero, non è vero, se no non era neanche selezionato a Sanremo.
1: Io
0: Remo,
1: continuo
0: dai.
1: A leggere sui social di tante polemiche assurde,
0: ma
1: tante polemiche
0: stesse. Ma la mamma degli stupidi è sempre incinta,
1: fatte solo così
0: avanti, perché
1: era,
0: lo sguardo.
1: Era napoletano, se fosse stato un milanese non ne avrebbe avuto di tutte queste.
0: Ve l'ho detto che arrivava, eccolo qua,
1: lasciamo
0: è arrivato.
1: Lasciamo per.

0: cane, abbiamo parlato di Sal da Vinci, abbiamo parlato di vita quotidiana. Dietro ogni notizia ci sono sempre persone, abitudini, paure, sogni e contraddizioni.
1: Mi raccomando, comincia il weekend, quindi divertitevi sempre in maniera responsabile, fate cose belle, cominciano le belle giornate di sole, quindi gustate anche l'aria, lo stare, il restare all'aria aperta, ma non dimenticatevi di ascoltarci, perché Rainbow e VRN li potete portare ovunque, da qualsiasi parte, basta la nostra app e vai con la buona musica.
0: Grazie per aver passato con noi questo venerdì sera. Lui adesso scappa, va a fare il suo comizio elettorale, l'ultimo prima di questa nuova avventura. Ragazzi, mi raccomando, non votatelo, perché ecco, poi se diventa qualcuno non viene più in radio a fare il programma. Quindi a noi interessa che lui venga qui a fare il programma, non abbia altri impegni, quindi non votatelo, mi raccomando.
1: State bene, noi ci ritroviamo domenica mattina a colazione per il recap di tutte le notizie, quelle più simpatiche, quelle più belle di Rainbow. E invece nella normale vesta, nella programmazione quotidiana, ci ritroviamo lunedì, sempre a partire dalle 20.
0: Tanto lo sai, io non ti posso votare e non ti avrei votato.
1: Alza fa.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
1: Da leggere.
2: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, Fondazione leoamici.org.
3: Da leggere.
4: Sono Valentina Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta, che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
1: Da leggere.
5: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il grande sciamano, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
7: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21 e 3 minuti.
9: VRN Radio.
10: VRN Golden Eats.
11: And you've got it.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Duemilasedici.

tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Mila 2014.

0: Dance 2024.
1: Volesse che mano a mano torna te stesso, volesse un finale diverso, che mono stessa mano.

0: nei Golden Hits.
1: Duemilasedici.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.
5: You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Oldies Bus Goldies.
1: Penso spesso il cuore mare aperto mentre tutto è fermo, mentre io mi
2: perdo. 2023.

0: VRN Golden Hits.
1: VRN Golden Hits 2024.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: 2024.
1: Sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento. E non sai qua che aria tiro.
2: Non lo sai cosa c'ho dentro.
1: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno. Di umiltà tu fatti un bagno.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che stai facendo?
12: Niente.
11: Come niente? Ti stai facendo una canna?
12: E beh?
11: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
12: Sì, e te che ne sai?
11: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
13: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
11: Butta via la droga. Non la vita.
14: Sono le 21 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
15: Mm-hmm. 2016.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: URN Radio, la tua radio. 2010.

0: Oldies.
1: Un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice, senti, le rime è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro. Per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: The more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
13: Sono le 23. VR.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. 2014.

0: Follow the Needs.
1: Mila 23.

0: Release 2023.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
16: Spot.
17: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
18: È mezzanotte e 2 minuti.
0: VRN Radio.
19: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.
20: Early morning.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Web Radio Network Night, la notte.

VRN Radio, la tua radio. Tell me like a brother.

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Ascolterai solo VRN Radio.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Web Radio Network Night, la nostra.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: È l'una,
4: due, RL Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon sabato e soprattutto buon best of del Comedy. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Che cos'è il best of? Spieghiamolo a chi dovesse essere arrivato da queste parti soltanto ora.
1: E allora intanto intanto ben trovati a voi, ben trovata a te.
0: Benvenuti ai nuovi.
1: Benvenuti qui. Sai, canzoncine. Allora, che cos'è il best of?
0: E
1: il
0: fu
1: best
0: così off? Che cambiarono subito stazione.
1: Oppure me. Che cambiano stazione, vedono quando l'hanno cambiata, quando ho parlato e quindi non mi chiamano più dalla redazione.
0: Vedono, al massimo sentono. Comunque, allora il best of.
1: Vedono come.
0: Sì, dai, sto rompendo le scatole.
1: No, comunque il best of praticamente è il meglio della settimana che è stata. Che è appena passata. Dal 18 al 22 maggio noi vi abbiamo raccontato delle robe simpatiche, più o meno simpatiche. E di queste robe simpatiche, che sono tutte best, però abbiamo dovuto fare lo sforzo di trovare veramente il best del best.
0: Wow. Tra l'altro ha esordito la nostra nuova Cecilia, compagna di viaggio.

0: Cecilia, che ha portato, devo dire, come prima storia qui al Comedy, una storia molto curiosa, che riguarda un topolino che si presume che abbia vissuto
1: Nel deretano, possiamo dire.
0: Nel deretano di Richard Gere. Ma vi raccontiamo meglio tra poco.

0: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo, boh, che era quello romano, il mio era milanese.
1: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilidades in español. Podemos hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: De edad mía, sí. 42.
2: ¿Y cuántos te sientes?
1: 22.
0: Ma che 22?
1: Capito che conversazione?
0: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere, eh.
1: Sono tutte vere, ecco. Tutte vere.
0: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news
1: è
0: che è girata.
1: È una storia strana ma vera mai raccontata.
0: È un casino, è una roba che ci può dire solo lei. Vai, vai Ceci.
2: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
1: Come no, Pretty Woman, certo.
2: Stupendo, American Gigolo.
1: Come no.
2: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni, e praticamente dicevano, è proprio una cosa attestata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
1: Quindi una roba medica, una,
2: esatto,
1: roba di salute.
2: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
0: Dove?
1: Nel naso?
2: No.
1: Nei piedi?
2: No.
1: Nelle mani?
2: Dov'è che a te non batte il sole?
1: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma,
2: esatto,
1: dietro in basso, veramente, un gerbillo.
0: Un gerbillo da deretano, così
1: ma
0: si chiama nella scienza. Sì.
1: Ma veramente.
2: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici. Ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
1: Ma da dentro? Ma da dentro? Mentre era dentro?
2: Esatto.
1: Ma che roba è?
2: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
1: Se è uscita la notizia, qualcuno l'ha raccontato.
0: Ma a prescindere dal se sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito
1: un gerbillo? Quello è finito nel punto.
2: Quello non lo sappiamo.
0: Tu ti siedi nudo sulle sedie.
1: Io mi siedo. Allora, io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto, io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
2: Allora,
1: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi
2: allora,
1: il rischio non c'è.
2: Richard Gere è un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo
1: all'aria
2: alla natura. Può darsi che magari
0: col
2: stava...
0: gerbillo all'aria.
1: Col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, il povero
2: gerbillo.
1: Io presumo
2: gerbillo. Che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
1: È una roba pazza. Ma
0: in
1: prima o dopo? Ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
2: Questo non si sa.
1: Questo è importante perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
0: Senti, alla fine era una fake news.
1: Sì.
2: Ma la cosa buffa è che tuttora, quando Richard Gere entra in un negozio di animali, i commessi istintivamente controllano che le capi
1: siano chiuse. Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
0: I gerbilli che si nascondono. Quello.
2: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
0: Certo.
2: Allora,
1: sì.
2: Qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
0: Aia, aia. A me dicevano che tu eri uno, e invece no.
1: Pubblicità!
0: Pubblicità!
1: Così.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: parlando di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche Ermosa,
0: la Briosa. Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta,
0: sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino. E non...
2: Però non era il portiere.
0: Non era il portiere.
2: Comunque, quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake
0: Andiamo
2: news.
0: Al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: c'aveva pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo
2: fa anche
0: me il postino
2: ridere.
0: Scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina,
0: ti salutiamo.
2: Ciao Cristina,
0: ti abbracciamo.
2: Noi
0: anche
2: ti stiamo abbracciando forte. Lui
0: tu,
2: proprio
0: tu
2: zero.
0: Tu non parlare che sei della, cioè tu sei
2: no,
0: proprio
2: io...
0: tu sei, capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi
2: no,
0: in questa
2: no,
0: cosa
2: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo ma de che no, il messaggio.
0: No, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Sono poi
2: bravo,
0: chi lo sa se no fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti, e lei aveva pensato:
1: ma
2: oh,
1: che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che
2: no, dei lavoretti, no, dei lavoretti di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella,
2: se l'è cavata
1: bene, sapeva fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa.
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire. Tiè.

0: storie profonde, profondissime, forse è meglio che non siano troppo profonde quelle del comedy, soprattutto se riguardano il deretano di Richard Gere e il topolino.
1: Però
0: che...
1: sarebbe una bella storia, era profondo il deretano, era profondo l'animaletto.
0: Ma
1: era
0: possiamo
1: tutto...
0: andare avanti, direi, possiamo andare
1: sì,
0: avanti.
1: Beh, sì, dai.
0: Continuiamo con il nostro best of della settimana del Comedy Radio Show e abbiamo selezionato per voi il fantacinema.
1: Andiamo
0: della
1: al
0: settimana.
1: Cinema, sì,
0: sì, perché di giovedì noi andiamo al cinema. Beh, devo dire che Il silenzio degli elettrodomestici è piaciuto molto.
1: Beh, sì, un po' questo horror, un thriller distopico sì, che riguarda il mondo degli elettrodomestici che si rifà appunto al grande capolavoro con Anthony Hopkins e Jodie Foster.
0: E quindi, siccome abbiamo ricevuto molti messaggi, ve lo ricicciamo fuori, tutto per voi. Sì,

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: storia degli elettrodomestici è il fantafilm di oggi e io mi vado a sedere. Cecilia, Alo, è tutto tuo.
1: Okay. E allora preparatevi, perché questa settimana al Fantacinema vi presentiamo un thriller domestico, un film che parla di paura, sospetto e di elettrodomestici che smettono di fare rumore proprio quando non dovrebbero.
2: Mi sto mangiando già le unghie.
1: Ai ai ai, prepara i popcorn, cara Cecilia, perché adesso partiamo con la trama. La protagonista è Giulia, una donna che vive da sola. Una notte sente un rumore strano provenire dalla cucina, si alza, va a controllare e trova la lavastoviglie spenta. Il problema? Non l'aveva mai accesa. Il silenzio che fa paura. Da quel momento tutti gli elettrodomestici della casa iniziano a comportarsi in modo inquietante. Il frigorifero non fa più zzzz, la lavatrice non vibra, il forno non fa bip, l'aspirapolvere respira. Giulia capisce che il silenzio non è pace, è un avvertimento. E andiamo a vedere la scena cult del film, quella un po' più...
2: Comunque veramente sto sudando freddo,
1: Ti vedo, sento proprio freddo, sento frio alla mia derecia. Giulia si avvicina al frigorifero.
3: Siete dei cialtroni!
1: No, è vero, guarda, c'è del sudore qua sul banco.
3: Sì, vi vedo.
1: Allora, la scena calda. Giulia si avvicina al frigorifero, lo apre, silenzio. Lo chiude, silenzio. Poi all'improvviso una voce metallica sussurra: hai lasciato la luce accesa. Giulia sviene. Gli elettrodomestici non vogliono ribellarsi, vogliono giudicare. Ogni volta che Giulia prova a cucinare, il forno dice pizza surgelata, di nuovo. Ogni volta che prova a fare il bucato, la lavatrice commenta colori e bianchi insieme, sei un mostro. E andiamo al finale. Giulia decide di affrontarli. Stacca la corrente, tutta. La casa resta in silenzio. Poi dal buio una voce: batteria al 2%. È l'aspirapolvere robot, che non era collegato alla corrente e che ora la insegue. Titoli di coda, musica inquietante, frigorifero che lampeggia. E questo, care Ale e care Cecilie, Cecilia,
3: non lo so, vabbè, insomma,
1: care Alessandra e care Cecilia di tutto il mondo, era il silenzio degli elettrodomestici. Un film che ci ricorda una grande verità: non è il rumore che fa paura, è quando smette. Avete sudato freddo?
0: Sì. Scusa, come? No, aspetta. Puoi rifare? 3, 2, 1.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
6: Sono le 2:00.
7: RN Radio.
8: The Comedy Radio Show.